Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Express. Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla guidata dalle stelle accese un grande fuoco.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Io, delle volte nello specchio mi vedo secco e troppo basso. Tu continui a dimagrire ma ti senti un botto grasso. Un colpo d'ansia, fuori a nessuno, va di ascoltare la tua vita. Non credono alla mia riuscita, cercherò una via d'uscita. Mi è successo di pensare di ammazzarmi. Mi chiedevo se non lo faccio per me oppure per gli altri. Penso non sia tanto triste che succeda a tutti quanti e che dire certe cose ad alta voce è un passo avanti. Forse è giusto interrogarsi, condividere i dettagli. Tu mi fai troppa paura a volte per come mi guardi. È normale che se ti senti sempre solo, a furia di sentirti dire non sei solo, un po' ti stanchi.
1: E tu dici di me, di quanto forte sono, ma a volte non lo sono con te. E mi chiedi perché non sorrido nelle foto, io sorrido sempre solo per te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Ma che succede? Bassi che spingono, luci che tremano, arrivano i pezzi che stanno facendo esplodere i dance floor di tutto il mondo. E li suoniamo qui, all'interno della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, io sono Max Martinelli, il vostro My Jockey. Pronti al mix and play Paolo Mariani e Isabi DJ.
3: Lascia la chart questa settimana
2: con i The Colors e la Brancale. È stata davvero un'estate speciale. In uscita la super produzione di Merck & Cremont, Partenope. Ciao belli.
4: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: Il podio della settimana scorsa.
2: Vecchio podio micidiale alla esclusiva. Numero 3 con gli Another, Silver Lines. Alla numero 2 se la giocavano i The Bowser con Lose Myself. Indiscussa regina della chart, la traccia di Ugel, Ultranate e Imale Angel, Moving to the Sun.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Numero 15, start su questa nuova scalata, quarta di settembre 2026 della Exclusive. Sono loro o non sono loro? Ma certo che sono loro, Bob Sinclair e Kesha. E li troviamo in un importante trascinante new version di una old song dei New Shoots. I Can Wait apre la Exclusive Dance Chart. Numero 15.

Trattiamo temi importanti per la numero 13. Mr. Topic e i francesi Carte Blanche ci regalano il brano Lucky Ones, un pezzo pop dance leggero che esplora temi legati all'esclusività e all'attenzione. Su il volume, qui sale l'emozione.

Vamos con il back to back adesso, i classici due in sequenza per poi regalarvi la session dischi caldi. Numero 12 con Joel Corry, che si presenta con tanti baci alla ciliegia, piena fiducia nei nuovi amori in Whisper. E per la numero 11, beh, una bella traccia costruita su vocal travolgenti, drop euforici e un indimenticabile ritornello. Me and you, together whatever we do, con David Guetta e il back to back inizia da qua. I can't.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Max Martinelli, Hora Mike, Paolo Mariani e Isabi DJ a Mix and Play, operativi per i 10 più caldi della settimana. Ecco De Bausa a tenere calda le piste dei club con una song del successo mondiale virale. Ci pensano loro, il trio norvegese, la Super Hit e The Magnetic.

settimana ci sono tante hit che fanno tendenza, ritmi che non ti lasciano fermo, come nel caso della numero 9. Ci ha messo la firma anche Sebastian Ingrosso per la nuova song di Axwell. Il marchio Swedish House Mafia non si smentisce. Whatever turn you on, suona di brutto. Number 9.

Natale arriva lei alla number 8, Madonna! Galoppando tra atmosfere disco, pulsazioni elettroniche, riferimenti alla New York anni 80, Madonna ci regala adrenalina in abbondanza in Dance Etheria, number 8.

0: fantastica prima parte alla Exclusive Dance Chart con Bob Sinclair, Kesha, Ian Adder, Toby, Joel Curry, David Guetta, Hypation, The Bowser, Axwell. Arrivano le emozioni di un tempo con il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.

0: Paolo Mariani, Isabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Radio Team 2000, da Villa

Elisa, dai, salite in macchina, andiamo a riscoprire quella che è la nuova numero uno. Ma prima, beh, bisogna ripartire dalla number 7. Eccola la Scandi House senza freni per la doppia presenza in chart per i The Bausa. Lose Myself è stata scritta durante una tempesta di neve, in una baita, in Norvegia. Fantastica produzione, hit da alta rotazione. Lose Myself.

pesante, magnetico, inarrestabile. Ecco il ritmo del back to back. Tenete il tempo, perché in sesta c'è la collaborazione di forte spessore con Illusion tra Benny Benassi, High Passion e Sandy Chambers. E alla numero 5, beh, segnaliamo tutta la famiglia degli Swedish House Mafia con Licky Lee. La song Happiness So Sad. Back to back, fantastica la musica della Exclusive.

4 prima. A un passo dal podio c'è il DJ producer Kygo. Sta ottenendo ottimi risultati in radio e sulle piattaforme digitali col suo new single Take Me Back. Max McNown ha stoffa da vendere in voce. Number 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Numero 2 lascia la prima posizione dopo due mesi di dominio assoluto il trio Ugel, Ultranate e Imale Angel. La loro High Moving to the Sun, beh, ha spopolato a livello

Ma che seconda parte fantastica è stata qui alla Exclusive con Ide Bausa, Benny Benassi, I Passion, Swedish House Mafia, Kaigo, Shakira, Burna Boy, Uzel, Ultranate. È il momento di sfrecciare in prima. Ed eccolo il momento che tutti aspettavamo. Al primo posto della Exclusive questa settimana ci sono gli olandesi Another ed Emily Warren. Congratulazioni per Silver Lines. Number 1 Exclusive Dance Chart.

0: Ed anche per questo quarto aggiornamento di settembre è tutto con la Exclusive Dance Chart. Spero vi siate divertiti a ballare e cantare con noi. Torniamo presto per un'altra iniezione di pura energia dance. Saluti da Max Martinelli e grazie allora al Mix and Play, a Paolo Mariani e Isabi DJ. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Ma non posso mai mancare, perché come al solito ho qualcosa di veramente speciale da regalarvi qui ai più belli d'Italia. Saluti dal vostro My Jockey Max Martinelli. Quarto aggiornamento, settembre 2026, con i più belli d'Italia.

0: i più belli d'Italia.
1: Novità, novità alla numero 10 con la nuova di Cesare Cremonini, si intitola Paparazzi. Trasforma un presente privo di riferimenti e certezze in puro intrattenimento. Bugie e verità si confondono. Paparazzi, Cesare Cremonini. Posizione numero 10. Come si

0: parli più.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
2: Nei meandri della numero 9, tra paranoia e spirito di sopravvivenza nella società moderna, ecco l'energia narrativa e tagliente del rap di Fabri Fibra che incontra il pop dei Pinguini Tattici Nucleari. Goya! Cosa so?

0: le 10 più forti.
1: E alla numero 8, ecco due voci simbolo della nuova generazione musicale. Hanno deciso di incrociare le proprie strade, Ariete e Angelina Mango. Cantano insieme? Che bella vita! Posizione numero 8.
2: Ma quanto è piccolo?

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli. Gli resta in testa tutto il dì.
0: Mike Jockey, Max Martinelli.
4: Napoleone torna nel luogo in cui l'immaginazione riusciva ancora a trasformare ogni cosa. Una spiaggia diventava il ponte di una nave pirata. Il mare un oceano da attraversare e un pomeriggio qualunque diventava un'avventura destinata a restare. Cucù Marie, Napoleone, ai più belli d'Italia.

0: I più belli d'Italia. Max Martinelli, Mike Jockey.
1: E in settima, ecco che incontriamo Ironia Tagliente e Spirito Punk Pop. Dito nella piaga usa il titolo come lente per osservare aspettative, stereotipi e contraddizioni contemporanee. Miss Italia, Dito nella piaga, numero 7.

Ai più belli in sesta arriva il rap di Geolier e l'eleganza di Achille Lauro. Ecco una canzone un po' nostalgica che parla di legami e storie finite. Il titolo è Per noi. Numero 6.

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli, la musica più bella.
4: Ehi, ehi, ascoltatore dei più belli, siamo in quinta. Hai presente quando agiti una bottiglia di Coca-Cola e sai già come andrà a finire se la stappi? Ecco, l'amore a volte è esattamente così. Dalla riedizione dell'album Casa Paradiso, ecco l'ennesimo singolo di successo per Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola è in quinta.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Sono trascorsi quasi 20 anni dalla pubblicazione di Pino Daniele in coppia con Giorgia del brano Vento di Passione. Oggi Mina lo reinterpreta senza cercare di imitare la versione originale. Un nuovo stile personale adatto alla grande voce di Mina. Per noi c'è Vento di Passione. Il ricordo.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Due città legate da passioni e sentimenti. Genova e Napoli la cantano Alfa e Gigi D'Alessio. Posizione numero 4. Un amore.

0: ci dividerà.
1: Belli quelli che abbiamo suonato, più belli quelli che suoneremo ancora insieme a voi. Tra poco torniamo con i più belli d'Italia.
2: Solo i più belli.
3: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Solo i più belli.
1: Mike Jockey, Max Martinelli. Numero 3 per Elisa e la sua Kintsugi. Ispirata all'arte giapponese, valorizza le crepe degli oggetti rotti invece di nasconderle. Una song elegante che regala una bella riflessione sulla rinascita. Elisa, Kintsugi, numero 3.

0: Le 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
1: Le atmosfere urban pop di Julie Bresh ci catturano in seconda, serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Ecco alcuni protagonisti di questa puntata I più belli d'Italia. Fabri Fibra, I Pinguini Tattici Nucleari, Ariete, Angelina Mango, Geoli e Achille Lauro, Dito nella Piaga, Tommaso Paradiso. Copriamo insieme adesso la numero 1. Max Martinelli. Alla numero 1, Genova chiama Genova. Safe porta il suo rap introspettivo e Brescia le sue melodie inconfondibili. E insieme ci fanno parlare d'amore. Numero 1 ai più belli d'Italia.

E anche questo quarto aggiornamento di settembre 2026 con i più belli d'Italia finisce qui. L'appuntamento è per la prossima. Vi aspetto, non mancate. Saluti da Max Martinelli.

lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 21 e discela la musica degli anni 80 con Mixtime, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Tra poco andrà in onda la diretta di DJ Felix On Air. Conduce in studio Paprika DJ Felix Franchino e Giovannino. Buon ascolto.
1: I tuoi messaggi WhatsApp al 340-372-0338.
0: Tra poco andrà in onda la diretta di DJ Felix On Air. Conduce in studio Paprika DJ Felix Franchino e Giovannino. Buon ascolto.
1: I tuoi messaggi WhatsApp al 340-372-0338.

0: Tra poco andrà in onda la diretta di DJ Felix On Air. Conduce in studio Paprika DJ Felix Franchino e Giovannino. Buon ascolto.
1: I tuoi messaggi WhatsApp al 340-372-0338.
0: Tra poco andrà in onda la diretta di DJ Felix On Air. Conduce in studio Paprika DJ Felix Franchino e Giovannino. Buon ascolto.
1: I tuoi messaggi WhatsApp al 340-372-0338.
0: Tra poco andrà in onda la diretta di DJ Felix On Air. Conduce in studio Paprika DJ Felix Franchino e Giovannino. Buon ascolto.
1: I tuoi messaggi WhatsApp al 340-372-0338.

0: Tra poco andrà in onda la diretta di DJ Felix On Air. Conduce in studio Paprika DJ Felix Franchino e Giovannino. Buon ascolto.
1: I tuoi messaggi WhatsApp al 340 372 0338.

tra poco andrà in onda a Radio Nificate, il programma di musica e richiesta di DJ Felix On Air. Conduce Radio Paprika, Franchino, Giovannino e DJ Felix. Per le vostre richieste musicali, il numero WhatsApp è 3403 720338. Buon ascolto!

0: comincia, eh? Sono qua, aspetta, aspetta che abbasso il volume, tanto qua non c'è nessuno ancora. Allora, sì. Mamma mia, che voce che ho stamattina, mamma mia. Ecco qua, un po' se mi sento un po' meglio. Allora, tra poco cominciamo con Felix on Air 2026. Aspetto che arrivano gli altri un attimo che stanno arrivando. Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta.
1: Il programma di musica è richiesta DJ Felix on Air. Conduce Radio Paprika. Franchino, Giovannino e DJ Felix.
2: Oh, cosa succede?
1: Per le vostre richieste musicali, il numero WhatsApp è 34037203338.
2: Guarda che c'è la musica che sta andando. Ah, Gesù. Ah, ecco qua. Era perché qua mi cambiano la musica, mi mettono quello che vogliono. Ma chi c'era qua? Franchino. Franchino! Guarda che ti ho visto che sei là dietro, eh? Allora, ci siamo, no? Aspetta, dai, che tanto la fabbrica non c'è oggi, facciamo festa. Ma quale festa, quale festa? Buongiorno a tutti, sono le 8.33, 34 minuti, io ho due orologi qua in radio. Uno mi fa un orario, uno mi fa quell'altro. È un problema qua, per capire, eh? È proprio un problema. Vabbè, chissà che ora saranno, che ora saranno. C'è qualcuno che mi dice l'orario, per piacere? C'è qualcuno che mi dà l'orario giusto? Da fare qua, nessuno che collabora, nessuno che mi aiuta, nessuno che mi aiuta. Niente, vabbè. Allora, innanzitutto salutiamo tutti quelli che sono collegati, noi siamo uno staff qua di una radio di Pordenone, web radio di Pordenone, e niente, se volete mandarci un messaggio, un saluto, anche siamo qui presenti, eh. E, che dire, il 340, ah sì, il numero, hai ragione Franchino, 340-372-0338. 340-372-0338. Sì, basta, quante volte devo dirlo? Va bene. Allora, poi stamattina abbiamo anche un compleanno, e poi chiamiamo l'interessato. Ne ringraziamo le radio, velocemente le radio che ci hanno, che ci possono trasmettere in contemporaneo: Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Master Sim Baby da Torino, Rete Radio Network da AC Castello, Punto Radio Veneto, che non si sa, sono problemi, ma vediamo se riusciamo a risolverli. Dal Galzignano Terme.
0: E ricordati che stamattina, stasera poi siamo col Maurillo a mangiare.
2: Sì, sì, vabbè, a me. Mi ricordo, sì. Franchino. E salutiamo anche il Maurillo che ci sta ascoltando. Salutiamo Dante, la Mara da San Benedetto Tronto, Alessandro De Luca, docente di musica, Gianni Lucarelli, Zeus, Gianni Fanti, Seia Official, Steve del V Sound, degli amici della Sicilia, Simona, Massimo Grantucci, Simona da Anzio, Alfonso, Denis da Vittorio Veneto, Lorenzo Speed, Donatella del Brennero, Maria da Rovigo e tutti quelli che non ho menzionato. Bon, io direi di cominciare subito con Dante da Vittorio Veneto, che ci richiede una canzone di Armin van Buuren, che non, sì, un bravino artista, ma sentiamo subito la richiesta.
3: Un saluto a tutti gli amici della radio, io sono Dante, allora il brano che vi volevo richiedere oggi è In and Out of Love di Armin van Buuren and Sharon Den Adel. Ciao e buona giornata a tutti!

0: ringraziamo Dante da Vittorio Veneto con questo Van Brüer impronunciabile. Bene, la prossima, ciao, saluto anche la Mara da San Benedetto del Tronto. Ci chiede veramente un brano super, un artista super. Allora, Rico Migiotti, Migiotti Rico, un grande artista. Sì, mi dicono che è da Livorno. Va bene. Allora, ascoltiamo subito la richiesta della nostra amica Mara.
1: Ciao Radio Felix, sono Mara di San Benedetto del Tronto e vorrei richiedere la canzone di Enrico Migiotti, Occhi Grandi. Grazie, un saluto a tutti, ciao ciao.
2: Chissà dove lavori, se vivi ancora in centro. Chissà, chissà, chissà, quante cose che non so. Se fumi ad occhi chiusi, se russi come sempre. Chissà,

0: Enrico Migiotti, Enrico Migiotti, nato a Livorno, cantatore, chitarrista italiano. Saluto chi mi sta chiamando naturalmente, purtroppo sono in diretta radiofonica, non posso rispondere e fare tutto quanto. Va bene, purtroppo ci sono problemi con appunto Radio Veneto e non siamo in diretta anche lì. Va bene, pazienza, mi dispiace. Saluto al Maurillo, direttore di questa radio, che purtroppo mi sta continuando a chiamare, ma io non posso rispondere e niente da fare. Va bene. Purtroppo ho avuto un ulteriore problema non dovuto dal sottoscritto, ma quando prendo il direttore gli tiro le vice direttore gli tiro le orecchie. Mi sono accorto di questo ulteriore problema in radio e quindi va bene, capita, va bene, dai, continuiamo con la nostra diretta musicale, le nostre richieste, le vostre richieste, perché il programma lo fate voi, Allora, è arrivato un nostro amico Alessandro De Luca, che lui è docente di musica a scuola. Ha fatto un bellissimo brano che mi ha fatto sentire subito. Lui ha detto: ma vorrei chiedere il mio brano personale. Va bene, dai De Luca, te lo mettiamo subito.
1: Salve, sono De Luca Alessandro, vorrei ascoltare Carte Scoperte. Sono un docente di musica e vorrei dedicare la canzone alla mia famiglia.

0: Rapapam.
1: Ma che bella canzone! Ma chi è questo insegnante di musica?
2: Ma non l'hai sentito? Si chiama De Luca Alessandro, dai, mo su!
0: Ah, mamma mia, per fortuna che non c'è la fabbrica qua, un disastro con le radio, un disastro con i collegamenti, i programmi che vanno per cavoli loro. Va bene, dai, salutiamo, speriamo di aver risolto il problema con Punto Radio Veneto. E niente, qua continuano ad arrivare le vostre richieste, un sacco di richieste. Vabbè. Allora, adesso mettiamo qualcosa di più nostro. Che mettiamo? Cosa mettiamo, Franchino? Ah, va bene. Allora, va bene, ok. C'è Dennis. Dai, Dennis, Vittorio Veneto, che è un po' che aspetta. Oh, no, la mia brano l'hai messo. Va bene, Dennis, adesso arriva. Allora, Dennis, da Vittorio Veneto, che ci chiede una bellissima ma stupenda canzone di Antonello Venditti. Allora, dov'è qua? Vado, via.
3: Eccolo, buongiorno a tutti, qua Dennis, naturalmente. Un salutone a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto a Marco DJ Felix, a Fabrica, a Franchino, a Giovannino. Bene, i conduttori di questo programma, sì, del sabato mattina. Bene. E io sono Dennis, non so se l'avevo detto, comunque niente, questa mattina vi voglio richiedere un brano di Antonello Venditti che si intitola Sei unica o unica. Bene, vi ringrazio moltissimo, vi risaluto e alla prossima. Ciao, un salutone, sempre Dennis.

0: Allora, pensate, intanto ringraziamo il nostro amico Dennis da Vittorio Veneto, scusate.
1: Però ti ricordi neanche il nome? Ah, che figure!
2: Ah sì, che figura proprio, veramente!
0: Beh, insomma, allora stavo dicendo che siccome Antonello Venditti, dovete sapere, vi dico proprio una chicca, ha rischiato di soffocare a causa di un pezzo di carne, pensa, durante la festa del suo 70° compleanno nel 2019, lo sapevate? E poi è stato salvato appunto in extremis dalla manovra di Helmick, amico Helmick, eseguita da un suo tecnico delle luci. Pensate che lui era in sovrappeso, da ragazzo, pensa, è riuscito a pesare fino a 94 kg. Insomma, sì.
1: Proprio tu parli che ne pesi 105?
3: Ma quali 105? Su, Felix, sono direttore, passi in ufficio.
0: Come, insomma, passi in ufficio, cosa ho fatto? Non ho fatto niente. Vabbè, allora stavo dicendo, è un periodo difficile appunto che ha condizionato la sua adolescenza e i suoi anni al liceo. Vabbè, sua madre poi considerava la sua amica spazza, la sua musica spazzatura, tra l'altro. Diceva che lui un ragazzo che fosse cretino, pensate, sua madre, no? Poi lui era un accanito fumatore, no? Ha dichiarato di arrivare fino a fumare fino a 5 sigarette pesanti al giorno. Marlboro Rosse, quindi abbiamo parlato, sì. E sosteneva appunto che la sua voce sia in qualche modo dipendente dal fumo. Beh, effettivamente è così, difatti, quando uno fuma, vabbè. Vabbè. Bene, noi proseguiamo con le vostre richieste musicali, sempre 340-372-0338. Salutiamo anche gli amici delle radio che ci stanno ascoltando, che ci stanno ripetendo contemporaneamente nella loro modesta radio. Umile radio, la nostra anche uguale. Allora, è arrivato Paola e Gianni da Cartura, che li salutiamo, li abbracciamo fortemente, li abbiamo anche conosciuti di persona, delle persone deliziosissime, veramente. Siete deliziosi.
4: Marco, Felix.
0: Ciao!
4: Ciao Paprika,
0: non c'è.
4: Oggi volevamo richiedere la canzone Amica, cantata da Annalisa e Madame.
0: E Madame, sì.
4: Buon ascolto a tutti, da Paola e Gianni
0: di Cartura. Ciao.
4: Grazie e buona giornata.
0: Ciao amici, ciao Paola e anche al grande Gianni, al grande Gianni. Ti mettiamo subito la canzone che ci hai richiesto. C'è? Non c'è? Come mai non c'è? Cos'è successo? Non c'è. Non c'è, non c'è. Vabbè, allora nel frattempo che capiamo cosa è successo, chiediamo scusa naturalmente, mettiamo un'altra richiesta di Gianni Fanti che ci è arrivata poc'anzi. Chiedo scusa, adesso controllo cosa è successo. Franchino, cos'hai combinato?
5: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Felix On Air 2026, un buongiorno da Gianni Fanti e nel ricordarvi l'appuntamento qui sulla radio il martedì sera alle 21 col Dance to Disco, sono a richiedere una bella canzone di Spagna degli anni 80, Easy Lady. Un abbraccio a tutti e buon ascolto.

0: pam. Ringraziamo Gianni Fanti che giustamente ha detto: allora vi aspetto martedì, e prima era lunedì con Dance to Disco. Ah, un programma stupendo, bella musica. A chi piace, se a voi piace la musica un po' giovanile, se siete giovani come noi, come me.
1: Ma va che c'hai 58 anni, ti sono vecchio bacucco.
0: Allora, basta! Insomma, ma sì, lascialo stare, quello lì che non capisce niente. Sì, vabbè. Allora, era Easy Lady di Spagna, che non è il nome di uno stato, ma è il nome di una artista bravissima degli anni 80. Sì, quante volte l'ho ballata in discoteca. Vabbè, non importa. Stavo dicendo che Dance to Disco, almeno sulla nostra radio, non so sulle altre, con Gianni Fanti e Lolo DJ, è il martedì sera dalle 21. Vabbè, detto questo, lo ringraziamo, eccetera, eccetera. Pam pam pam pam pam. Sì, chi è che adesso è a parlare? C'è qualcuno che deve dire qualcosa?
2: Se anche tu hai una richiesta musicale, inviaci il tuo audio su WhatsApp al numero 340-372-0338.
0: Oh, per fortuna che c'è qualcuno fuori campo che parla. Vabbè. Allora, abbiamo trovato finalmente la... C'è? C'è la canzone? Sì. Abbiamo trovato la canzone di Annalisa, finalmente. Ringraziamo Paola e Gianni da Cardura. Vi ringrazio, scusate per l'imprevisto.

0: ringraziamo Paola e il mio amico Gianni, appunto da Cartuna, che ci hanno richiesto questa bellissima canzone. Adesso abbiamo una persona in diretta. Pronto?
1: Ciao, mi chiamo Sebastian e oggi è il mio compleanno.
0: Ciao Sebastian!

0: tanti auguri Sebastian, tanti auguri a te. Tanti auguri Sebastian! Ma che piccolo che sei, quanti anni hai?
1: 9 e oggi ne faccio 10.
0: Yeah, ma sei un ometto ormai, accidenti, vai a scuola? Sì. Ma a scuola sì! Che scuola fai? Sebastian!
1: Ho quinta elementare.
0: E sei bravo, ti piace?
1: Sì.
0: Davvero? A me la scuola non piaceva, eh. Io ero un asino.
1: No.
0: Mi mettevano dietro la lavagna. Perché una volta se facevi cattivo ti mettevano dietro la lavagna.
1: Vabbè, adesso non è più così, per
0: niente.
1: Fortuna. Adesso se le maestre ti picchiano vai in galera.
0: Sì. Beh, però una sculacciata, dai. No? Niente, proprio neanche quella. Zero.
1: No.
0: Niente,
1: no.
0: Niente, una sculacciata. Senti, sei hai una sorella, un fratello o sei solo tu?
1: Sì. Allora ho un fratello.
0: Sì? È più grande?
1: E ha 20 anni.
0: 20 anni? Ormai va via con l'amorosa allora. No, non c'ha l'amorosa. Non ha l'amorosa?
1: No.
0: Mamma mia, 20 anni io.
2: Ma 20 anni cosa? Dai, dai!
0: Ma no, 20 anni io andavo in discoteca, si ballava e poi il resto non posso dirtelo perché sì, piccolo. Va bene, senti, allora, hai una canzone da dedicare, una bella canzone?
1: Sì,
0: bene.
1: Allora, vorrei dedicare Midnight City a mio fratello, perché non è potuto venire perché è esulo a lavorare.
0: Che bravo tuo fratello, cosa fa esulo, cameriere?
1: No, non mi ricordo, era tipo una cosa in spiaggia.
0: Ah, il bagnino, lo spiaggiatore. Ma ormai la stagione mi pare che è finita, cosa fa? Lavora lo stesso?
1: Insegnante di fitness.
0: Addirittura insegnante di fitness? Porca miseria. E allora?
2: Bisogna che andiamo che noi, eh?
0: Sì, andiamo che noi, va bene. Senti, allora ti metto subito il Midnight City. Ti ringrazio, ti faccio ancora tanti, tanti, tanti auguri, sai?
1: Ok, allora un salutone a tutti quanti.
0: Sì.
1: E alla mamma.
0: Va bene. Perché la Donatella, chi è tua nonna, giusto?
1: Sì, è la Donatella.
0: Ecco, aspetta un attimo che ho un audio che mi ha detto... aspetta,
3: Io aspetto a voi. Senti, dato che avete parlato di saluti, di auguri... Allora approfitto,
0: aspetta, che sto mettendo gli auguri,
3: a fare tanti auguri di buon
0: tanti
3: compleanno,
0: auguri di buon compleanno
3: a mia nipote Sebastian, che compie proprio oggi 10 anni.
0: Hai capito? La nonna ti ha fatto gli auguri,
1: nonna.
0: Ecco, vedi? Guarda che brava che questa nonna, vedi?
3: Un abbraccione, tanti bacioni da nonna Stella e da nonno Pino. Grazie a voi.
0: Ecco qua, va bene. Allora ti mettiamo subito il brano e lo dedichiamo a tuo fratello che lavora, va bene?
1: Va bene. Allora un salutone a tutti quanti e ci vediamo. Ciao.
0: Grazie, ciao, ciao, grazie. E noi rinnoviamo gli auguri, tantissimi, tantissimi auguri. Ancora tanti, tanti auguri. Salutiamo anche il fratello che è al mare, beato lui. Chissà se andiamo anche noi domani.

0: letto. Buongiorno, buon sabato, buon fine settimana a voi tutti.
1: Ciao Donatella.
0: Felix e tutti in ascolto.
1: Grazie.
0: Vorrei ascoltare,
1: sì,
0: la canzone Nuvole di
1: Nuvole.
0: Patti Bravo.
1: Nuvole di Patti Bravo,
0: un
1: sì.
0: Caro saluto da Donatella.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao Donatella.

0: che di notte scompare.
1: E ringraziamo la Donatella del Brennero. Chissà che temperatura c'è in Brennero, Qui non si sa. Ah sì, qua, so, vabbè, qua dentro fa 24, ma penso che fuori non faccia tanto meno freddo, meno quella roba lì.
2: Me lo sai neanche dire! Ma non sai neanche parlare!
3: Poverino, lascialo stare, tu! Metti tu, vai dal mixer, non rompere le scatole!
1: Ancora, basta, guarda che non vi porto più in radio con me, Ah, se ci fosse la paprika qua, vi sistema lei, Altro che! Va bene, allora salutiamo tutti quelli che sono in ascolto, che ce ne sono tanti, siete veramente in tantissimi. Stamattina cerchiamo di collegarsi con Sai Official, ma probabilmente o dorme ancora o è ancora forse impegnata con le sue cose, con i suoi debutti. Con i suoi debutti. Allora, io mi ero scritto due robe, no, non è più, vabbè, sparite. Allora, abbiamo... Ah, signora, ecco qua. Simona D'Anzio, è arrivato anche un messaggio da Simona D'Anzio, che ci chiede una bellissima canzone che io conosco, di Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso. Bella, bella, sempre bene ascoltare, devo averla anche sentita cantare in karaoke dal live, fatta molto molto bene. Allora, tutto per te, Simona D'Anzio, se ci stai ascoltando, la tua richiesta musicale e la canzone di Gianluca Grignani.
4: Buongiorno DJ Felix On Air, un saluto a Paprika, Giovannino e Franchino, sono Simona D'Anzio. Volevo richiedere la canzone di Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso. Saluto tutti gli ascoltatori, auguro un buon ascolto e un buon weekend a tutti. Ciao ciao da Simona.
5: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Destinazione Paradiso, grande Gianluca Grignani, richiesta da Simona da Anzio. Grazie Simona, grazie mille. Allora, perché questa canzone in sottofondo? Perché abbiamo una grandissima artista che sta prendendo il volo, speriamo che non se ne vada via dalla nostra radio. Sarà Trizi in Arte 6 da Genova, con cantautrice, pianista, compositrice genere pop external, insomma eccetera eccetera. Ha fatto Dance of Love insieme a Marco Delta, Tritons, Sunshine e Pink Trace. Pronto, ci sei o non ci sei?
1: Sì, ci siamo.
0: Ma quanta roba.
1: C'ho anche il telefono come la radio. Non ho suonato la chiamata prima, ero qua dalle 8:25 che vi ascoltavo.
0: Pensa, noi ciao, ti abbiamo Marco. Chiamato e tu niente da fare, eh? niente. Ho detto sarai impegnata con qualche discografico importantissimo, in qualche non so, qualche dai, raccontaci le ultime tue novità. Su.
1: Allora, le ultime novità sono state queste, che siamo in attesa del dopo il 31 ottobre di sapere l'esito di questo Tour Music Fest a cui ho partecipato in audizione mercoledì, perché appunto mi ha preparato la grande Patrizia Borlotti, che ha fatto Sanremo nel 2003 con Ornella Vanoni e suo marito, prima arrangiatore con Fuoco e Cenere, con Micaela. Quindi ho un grande staff, chitarrista Ivano Fossati, Roberto Solinas. Siamo andati, abbiamo fatto l'audizione, ho usato io presentando Vieni Pa, che questo pezzo sarà adesso la prossima settimana candidato alla pubblicità della Algida, del cornetto Algida, per l'estate 2027. Il brano è piaciuto, ma purtroppo, come sentite già anche dalla mia voce stamattina, ho preso l'influenza da mio figlio, quindi avevo la voce più bassa.
0: Porca,
1: quindi questo si è sentito, la gola che bruciava in fiamma, 4 giorni di cortisone, però comunque mai dire mai. Comunque c'erano pochi cantautori, la richiesta era tanta, eravamo ogni mezz'ora eravamo 30 persone in esame.
0: Ah, ok, quindi mezz'ora a testa?
1: No, due minuti, intervista, servizio fotografico, va bene poi durante la giornata, però comunque cantavi la canzone in 30 persone esaminate ogni mezz'ora.
0: Ah, addirittura.
1: Quindi un minuto, sì.
0: Miseria.
1: Tutto il giorno e ogni città d'Italia, più tutta il tour in Europa, quindi tutte le città d'Europa in gara, ne rimarrà soltanto uno, certo. E quell'uno farà la finalissima del 21 novembre al 29 novembre a San Marino, per arrivare poi direttamente all'Eurovision. Bene. Invece chi arriva solo alla finale è candidato nei big del Festival di Sanremo. Io che sono un po' più anzianotta non sono più una giovane proposta, né come professione né come età,
0: però
1: mi sarei candidata nei big, però chiaramente ovviamente sappiamo che il livello è altissimo, la gente, la richiesta anche, quindi facciamo quello che si può, speriamo che vada bene. Attenzione, pezzo comunque per la pubblicità è piaciuto, già quello sarebbe tanta roba.
0: Beh.
1: E io niente, continuo con le mie pubblicazioni, comunque ne ho una 9 di ottobre molto bella, ne ho scritte finora 101, sono andate inedite mi pare una decina, e quindi tutte le altre una al mese, quindi ne abbiamo un po', ne abbiamo un pochino per un po' di
0: 101 pubblicazioni, ma bisogna aprire la bottiglia qua. Se te pareva.
1: Sì. Salta al topo, Franchino.
0: Dio
1: ciao.
0: Santo, vabbè. Senti, io ti lascio parlare, se devi dire qualcos'altro, volentieri, perché l'altra volta.
2: Sì, dillo pure che ti ha ripreso la fabbrica che ti ha tirato le orecchie, che non l'ha lasciata parlare!
0: Sì.
1: Ma Franchino, poi sappiamo la bottiglia, se vinco festeggiamo insieme, ma no, perché l'altra volta ero gasatissima di questa cosa che era proprio fresca di quei giorni lì, no?
0: Mm-hmm.
1: E quindi ho detto, ma non mi hanno chiesto niente, insomma, sono andata a fare il provino per Sanremo, no, ma no. Boh, ma non capito, sarò stata magari io che non si è capito cosa ho detto. Vabbè. Volevo salutare anche la Patrizia Borlotti, che insomma era l'amica di Ornella Vanoni, la mia insegnante. Tra l'altro lo sai che lei era nella scuola dei Filippi, gli amici in televisione, erano
0: però,
1: quelle
0: vedi.
1: Maestre, sì, che prepara i ragazzi poi lì durante la trasmissione.
0: Va bene. Allora, cosa proponi di mettere su adesso?
1: Allora, non mi ricordo che cosa ti ho mandato, sinceramente, l'altra volta.
0: Tacco a spillo, cos'era?
1: Ah, taiko! sì, mio figlio che saluto dice Taiko, sei scritto la canzone sulle patatine. Ho detto no amore, è Taiko, i Taiko sono i tamburi giapponesi più grossi del mondo che fanno un sacco di casino, e un pezzo tamburi giapponesi e pianoforte, così Marco c'è anche il piccolo pezzetto insegnante, perché ho ripreso anche a insegnare adesso a scuola,
0: bene.
1: E ho due classi di musica che preparerò, tra l'altro abbiamo 700 bambini, ho 700 bambini a lezione, e faremo un concerto poi a Natale a teatro, prepareremo una data, e ne abbiamo un'altra a novembre sul territorio di Genova, che salutiamo tutti i genovesi, per preparare una marcia sul

0: pace, quindi tutta musicata da me, e nelle varie tappe di Genova di piazza, e metteremo rose, piante di rose in tutte le aiuole dove non ci sono fiori. Con la mia canzone piantare una rosa, quindi abbiamo un po' di progetti ora.
1: Allora noi ti ringraziamo, ti salutiamo, ti facciamo un grosso abbraccio e un in bocca al lupo grandissimo, speriamo che vada bene, dai, va bene?
0: E Taiko, Taiko e pianoforte sei io.
1: Bene, grazie, ciao cara, ciao, ciao, ciao.
0: Buon sabato.
1: Grazie, ciao. Ringraziamo Seiya Official che era con noi qui a Felix On Air.

0: Corsa Eia Official. Ringraziamo naturalmente Sara Trizia in arte Saeia, la trovate su Facebook, Instagram, insomma tutti quanti su Apple Music, Spotify, YouTube Music, bla bla bla. Beh, insomma, dappertutto. Ringraziamo, le facciamo veramente un grandissimo in bocca alla balena, si dice, al lupo, non so che cosa si dice, boh, non mi ricordo, vabbè. E noi riprendiamo la nostra diretta, sempre qua dagli studi di Pordenone. Allora, sono arrivati gli amici della Sicilia. Amici della Sicilia che non si sa cosa mi... Sì, non si sa il nome di chi siano. Li riconoscono dalla Sicilia, dalla sede della Sicilia. E mi chiedono un brano di Alessandro Raimondi, Verso l'infinito, mettiamo subito. E saluta tutta la Sicilia!
1: Eh sì, il resto dell'Italia!
0: Anche il resto dell'Italia, avanti!
2: Ciao a tutti gli amici di Felix On Air, dalla spiaggia della Sicilia, richiedo la canzone Verso l'infinito di Alessandro Raimondi. Grazie, ciao a tutti!

0: vita.
1: Bellissima, bellissima, basta. Stupenda e basta. Franchino, mi sa che i giri sono più... Ah, ecco, adesso già meglio. Io mi accorgo subito se i giri sono più bassi, eh?
2: Un attimo, perché... Ci avevo messo per caso la mano, tutto un disastro qua. Tra il vino e i bicchieri.
1: Sì, immagino, Vara. Vabbè. Sì, dalla spiaggia della Sicilia ringraziamo costui o costei.
2: Ma sì, non senti che è una voce di femmina.
1: Eh sì, hai ragione. Che ha chiesto una canzone di Alessandro Raimondi, Verso l'infinito e oltre. Allora, adesso c'è la Simona da... No, anzi, l'ho già messa. Sì, allora togli la noda qua dal display. Ok, benissimo, grazie. Vasco Rossi? Sì. Chi è? Ah, Alex Dessi. Alex Dessi. Alex Dessi ci richiede una canzone di Vasco Rossi, la mettiamo subito. Sì, ma è lenta sta canzone qua, qualcosa di più allegro non c'è?
2: Insomma, metti quello che ti chiedono loro, eh!
1: Sì, hai ragione anche tu. Va bene, allora mettiamo la richiesta di Alex Dessi con una bellissima canzone di Vasco Rossi.
3: Oh, buongiorno, ben sintonizzati sulla nostra fantastica radio. Io sono Alex DC e voglio salutare innanzitutto Silvia, cioè Paprika, e Marco, cioè DJ Felix. Buongiorno ragazzi, ben sintonizzati anche voi, buon lavoro, perché ben sintonizzati voi state lì, state lavorando, state trasmettendo, state tenendo compagnia a noi che siamo all'ascolto. Anch'io sto all'ascolto questa mattina e voglio fare l'ascoltatore. E allora vi chiedo un brano, vorrei ascoltare Alba Chiara di Vasco Rossi e dedicarla a Sabrina. Ciao!

quando guardi con quegli occhi grandi, forse un po' troppo sinceri, sinceri, sì, si vede quello che pensi, quello che sogni.

0: E purtroppo dobbiamo sumarlo perché abbiamo ancora altre tante richieste. Mettiamo subito Massimo Galantucci della Puglia, che ci richiede una canzone che ha fatto lui, che non è sua però, ma è dei Nomadi.
1: Buongiorno a tutti gli amici di Felix On Air 2026.
0: Grazie.
1: O 2026.
0: Uguale.
1: Il concetto è sempre lo stesso.
0: Sì, preciso.
1: Grazie nuovamente per la vostra collaborazione.
0: Grazie, grazie.
1: Sono sempre Massimo da Brindisi e voglio ascoltare il brano sempre mio, Massimo Galantucci,
0: sì,
1: mio, interpretato da me. Io mi reputo sempre e sempre un vagabondo,
0: sì,
1: gira perché lavoro 28 ore su 24 e quindi dal brano dei Nomadi, dalla voce di Massimo Galantucci,
0: sì,
1: io vagabondo.
0: Vai Massimo, grazie, ciao.

0: Purtroppo dobbiamo sfumare questa canzone che ormai quasi è al termine, perché c'è una richiesta di Simona che richiede tre parole di Valeria Rossi.
1: Buongiorno a tutti e buon sabato. Saluto tutto lo staff di DJ Felix On Air.
0: Grazie.
1: E sono Simona.
0: Ciao Simona.
1: Oggi volevo richiedere tre parole di Valeria Rossi. Saluto tutti gli ascoltatori, in particolare Mariella, Donatella, Maurillo. Tutti, un buon weekend a tutti. Ciao ciao da Simona.
0: Ciao Simona!

0: Un saluto agli amici di Felix On Air, sono Nicola da Malnate e vorrei ascoltare il brano Riempito di Blu di Tony Dallara. Ciao, grazie.
1: Un saluto agli amici di Felix On Air, sono Franco Schiena di Varese e vorrei ascoltare il brano Riempito di Blu di Tony Dallara. Ciao, grandi.
2: Ciao, sono Gaetana da Varese, volevo salutare tutti gli amici di Felix On Air e ascoltare il brano di Tony Dallara, Riempito di Blu.
3: Tony Dallara.
2: Ciao, ciao.
3: Ringraziamo codesti tre amici che ci hanno richiesto Tony Dallara, bellissimo. Piace tantissimo, spero che vi piaccia anche a voi.

0: ringraziamo gli amici che ci hanno chiesto Tony Dallara. Purtroppo adesso lui ci guarderà da lassù, dal paradiso. Questo bellissimo brano che era stato ritrovato in mezzo agli scaffali, in mezzo ai perduti, insomma. Bellissimo brano, complimenti, a me piace tantissimo, soprattutto perché c'è anche il coro, insomma è tutto un insieme, una roba, una melodia stupenda. Allora, noi vi ringraziamo, salutiamo gli amici, mi arriva adesso della regia, purtroppo non l'ho detto prima perché non mi ricordavo che radio sia aggregata con noi, che collabora con noi, è Radio Condivisione Palermo. Salutiamo gli amici della Sicilia, in questo caso appunto da Palermo, grande Radio Condivisione Palermo. Ringraziamo ancora anche appunto Radio Veneto, Rete Radio Network, Radio Masters in Babe e Radio Team 2000 da Vito Urbana. E salutiamo il nostro vice direttore che ci sta ascoltando. Hai detto chiamami dopo che così ti tiro le orecchie. Ti pareva. Bene, noi siamo arrivati alla fine, purtroppo, di questo programma. Noi ci sentiamo sabato prossimo, che ci sarà anche Paprika. E mettiamo subito la sigla, salutiamo ancora tutti. Grazie, grazie ancora a tutti.
1: E un saluto anche al Maurillo. E un saluto anche da parte mia. Ciao.
2: E finisce così per questo

0: DJ Felix On Air è terminato.
1: Ma cosa mi dici mai?
0: Ma tornerà sabato prossimo.
2: Dice il saggio: tutto è bene ciò che finisce bene. E
3: l'ultimo chiuda la porta.

0: numero verde Pronto ANAS 800-841-148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: E adesso il meteo di oggi offerto da Felix On Air 2026. È tutto per adesso per il meteo di oggi. Adesso il meteo di domani offerto da Felix On Air 2026.
2: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: E questo è tutto per il meteo di oggi e domani. Alla prossima edizione sempre qui su Felix On Air 2026.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
15: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato?
18: Colora la tua giornata.
19: Dai libertà alla tua musica su Radio Felix On Air, la musica di Robby DJ.

Wolf DJ, il giovedì sera dalle 22 su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Ma che succede? Bassi che spingono, luci che tremano, arrivano i pezzi che stanno facendo esplodere i dance floor di tutto il mondo e li suoniamo qui, all'interno della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, io sono Max Martinelli, il vostro My Jockey. Pronti al mix and play Paolo Mariani e Isabi DJ.
3: Lascia la chart questa settimana
2: con i The Colors e la Brancale. È stata davvero un'estate speciale, in uscita la super produzione di Merck & Cremont, Partenope. Ciao belli.
4: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: Il podio della settimana scorsa.
2: Vecchio podio micidiale alla esclusiva. Numero 3 con gli Another, Silver Lines. Alla numero 2 se la giocavano i The Bowser con Lose Myself. Indiscussa regina della chart, la traccia di Ugel, Ultranate e Imale Angel, Moving to the Sun.

0: chart.
1: Numero 15, start su questa nuova scalata, quarta di settembre 2026 della Exclusive. Sono loro o non sono loro? Ma certo che sono loro, Bob Sinclair e Kesha. E li troviamo in un'importante e trascinante new version di una old song Danny Schultz. I Can't Wait apre la Exclusive Dance Chart. Numero 15.

Trattiamo temi importanti per la numero 13. Mr. Topic e i francesi Carte Blanche ci regalano il brano Lucky Ones, un pezzo pop dance leggero che esplora temi legati all'esclusività e all'attenzione. Su il volume, qui sale l'emozione.

Vamos con il back to back adesso, i classici due in sequenza per poi regalarvi la session dischi caldi. Numero 12 con Joel Corry, così presenta con tanti baci la ciliegia, piena fiducia nei nuovi amori in Whisper. E per la numero 11, beh, una bella traccia costruita su vocal travolgenti, drop euforici e un indimenticabile ritornello. Me and you, together whatever we do, con David Guetta e il back to back, inizia da qua. I can't.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Max Martinelli, Hora Mike, Paolo Mariani e Isabi DJ a Mix and Play, operativi per i 10 più caldi della settimana. Ecco De Bausa a tenere calda le piste dei club con una song del successo mondiale virale. Ci pensano loro, il trio norvegese, la Super Hit e The Magnetic.

sabato ogni settimana ci sono tante hit che fanno tendenza, ritmi che non ti lasciano fermo, come nel caso della numero 9. Ci ha messo la firma anche Sebastian Ingrosso per la nuova song di Axwell. Il marchio Swedish House Mafia non si smentisce. Whatever turn you on, suona di brutto. Number 9.

lei alla number 8, Madonna, galoppando tra atmosfere disco, pulsazioni elettroniche, riferimenti alla New York anni 80. Madonna ci regala adrenalina in abbondanza in Dance Etheria, number 8.

fantastica prima parte alla Exclusive Dance Chart con Bob Sinclair, Kesha, Ian Adair, Toby, Joel Curry, David Guetta, Hibation, The Bowser, Axwell. Arrivano le emozioni di un tempo con il Disco Flashback. Disco Flashback. Il nostro

0: Paolo Mariani, Isabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.

Luisa, dai, salite in macchina, andiamo a riscoprire quella che è la nuova numero uno. Ma prima, beh, bisogna ripartire dalla number 7. Eccola la Scandi House senza freni per la doppia presenza in chart per i The Bausa. Lose Myself è stata scritta durante una tempesta di neve, in una baita, in Norvegia. Fantastica produzione, hit da alta rotazione. Lose Myself.

pesante, magnetico, inarrestabile. Ecco il ritmo del back to back. Tenete il tempo, perché in sesta c'è la collaborazione di forte spessore con Illusion tra Benny Benassi, High Passion e Sandy Chambers. E alla numero 5, beh, segnaliamo tutta la famiglia degli Swedish House Mafia con Licky Lee. La song Happiness So Sad. Back to back. Fantastica la musica della Exclusive.

4 prima. A un passo dal podio c'è il DJ producer Kaigo. Sta ottenendo ottimi risultati in radio e sulle piattaforme digitali col suo new single Take Me Back. Max McNown ha stoffa da vendere in voce. Number 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Possibile! Numero 2 lascia la prima posizione dopo due mesi di dominio assoluto il trio Ugel, Ultranate e Imale Angel. La loro High Moving to the Sun, beh, ha spopolato a livello

Ma che seconda parte fantastica è stata qui alla Exclusive con Ide Bausa, Benny Benassi, I Passion, Swedish House Mafia, Kaigo, Shakira, Burna Boy, Uzel, Ultranate. È il momento di sfrecciare in prima. Ed eccolo il momento che tutti aspettavamo. Al primo posto della Exclusive questa settimana ci sono gli olandesi Another ed Emily Warren. Congratulazioni per Silver Lines. Number 1 Exclusive Dance Chart.

0: Ed anche per questo quarto aggiornamento di settembre è tutto con la Exclusive Dance Chart. Spero vi siate divertiti a ballare e cantare con noi. Torniamo presto per un'altra iniezione di pura energia dance. Saluti da Max Martinelli e grazie allora al Mix and Play, a Paolo Mariani e Isabi DJ. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Ma non posso mai mancare, perché come al solito ho qualcosa di veramente speciale da regalarvi qui ai più belli d'Italia. Saluti dal vostro My Jockey Max Martinelli. Quarto aggiornamento, settembre 2026, con i più belli d'Italia.

0: i più belli d'Italia.
1: Novità, novità alla numero 10 con la nuova di Cesare Cremonini, si intitola Paparazzi. Trasforma un presente privo di riferimenti e certezze in puro intrattenimento. Bugie e verità si confondono. Paparazzi, Cesare Cremonini. Posizione numero 10. Come si

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Nei meandri della numero 9, tra paranoia e spirito di sopravvivenza nella società moderna, ecco l'energia narrativa e tagliente del rap di Fabri Fibra che incontra il pop dei Pinguini Tattici Nucleari. Goya! Cosa sogni?

0: le 10 più forti.
1: E alla numero 8 ecco due voci simbolo della nuova generazione musicale. Hanno deciso di incrociare le proprie strade, Ariete e Angelina Mango. Cantano insieme? Che bella vita! Posizione numero 8. Ma quanto è piccolo.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
0: Mike Jockey, Max Martinelli.
4: Napoleone torna nel luogo in cui l'immaginazione riusciva ancora a trasformare ogni cosa. Una spiaggia diventava il ponte di una nave pirata. Il mare un oceano da attraversare e un pomeriggio qualunque diventava un'avventura destinata a restare. Cucù Marie, Napoleone, ai più belli d'Italia.

0: i più belli d'Italia, Max Martinelli, Mike Jockey.
1: E in settima, ecco che incontriamo Ironia Tagliente e Spirito Punk Pop. Dito nella piaga usa il titolo come lente per osservare aspettative, stereotipi e contraddizioni contemporanee. Miss Italia, Dito nella piaga, numero 7.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli, la musica più bella.
4: Ehi, ehi, ascoltatore dei più belli, siamo in quinta. Hai presente quando agiti una bottiglia di Coca-Cola e sai già come andrà a finire se la stappi? Ecco, l'amore a volte è esattamente così. Dalla riedizione dell'album Casa Paradiso, ecco l'ennesimo singolo di successo per Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola è in quinta.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Sono trascorsi quasi 20 anni dalla pubblicazione di Pino Daniele in coppia con Giorgia del brano Vento di Passione. Oggi Mina lo reinterpreta senza cercare di imitare la versione originale. Un nuovo stile personale adatto alla grande voce di Mina. Per noi c'è Vento di Passione. Il ricordo.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Due città legate da passioni e sentimenti. Genova e Napoli la cantano Alfa e Gigi D'Alessio. Posizione numero 4. Un amore.

0: Niente ci dividerà.
1: Belli quelli che abbiamo suonato, più belli quelli che suoneremo ancora insieme a voi. Tra poco torniamo con i più belli d'Italia.
2: Solo i più belli.
3: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Solo i più belli.
1: Mike Jockey, Max Martinelli. Numero 3 per Elisa e la sua Kintsugi. Ispirata all'arte giapponese, valorizza le crepe degli oggetti rotti invece di nasconderle. Una song elegante che regala una bella riflessione sulla rinascita. Elisa, Kintsugi, numero 3.

0: Le 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
1: Le atmosfere urban pop di Julie e Bresh ci catturano in seconda, serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Ecco alcuni protagonisti di questa puntata i più belli d'Italia. Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, Ariete, Angelina Mango, Geoli e Achille Lauro, Dito nella Piaga, Tommaso Paradiso. Copriamo insieme adesso la numero 1. Max Martinelli. Alla numero 1, Genova chiama Genova. Saif porta il suo rap introspettivo e Brescia le sue melodie inconfondibili. E insieme ci fanno parlare d'amore. Numero 1 ai più belli d'Italia.

E anche questo quarto aggiornamento di settembre 2026 con i più belli d'Italia finisce qui. L'appuntamento è per la prossima. Vi aspetto, non mancate. Saluti da Max Martinelli.

0: Radio M1.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica. The best music
0: on the best station. Radio M1.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Eni fissa un tetto al prezzo dei carburanti, 2,19 euro sul gasolio, 1,99 per la benzina, dimezzato il taglio delle accise. La guerra in Iran, Trump respinge la proposta di Teheran, nuovi attacchi dopo le elezioni midterm. Tre fermati per l'omicidio del 39enne fatto a pezzi in un appartamento a Torino, sono un uomo e due donne. Sprofondo azzurro, partenza falsa del Mancini Bis a Roma nella prima di Nations League, il Belgio vince 2-0, fischi dall'Olimpico.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Cristina Scarpa e Alessio Galea. Per lo sport, Maurizio Pizzoferrato. Gasolio più caro da oggi, dimezzato il taglio delle accise che scende a 6,1%. Si attendono intanto gli effetti del tetto massimo ai prezzi deciso da Eni, con il plauso di Palazzo Chigi che scatta da lunedì. Sentiamo.
4: Un tetto massimo al prezzo dei carburanti nella rete dei distributori Eni, anche in autostrada, è quello annunciato dalla compagnia petrolifera partecipata da Cassa Depositi e Prestiti e Ministero dell'Economia a partire da lunedì prossimo, 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio, al di sotto degli attuali prezzi medi dei carburanti. Si vedrà se l'iniziativa, che per ora ha la durata di un mese, ma che informa una nota della società, potrebbe essere prorogata fino a fine anno a seconda dell'andamento del mercato degli approvvigionamenti, avrà un effetto calmierante sui prezzi di benzina e gasolio che continuano a salire. Intanto arriva quasi contemporaneamente al dimezzarsi dell'ultimo taglio delle accise sul diesel, che da oggi passano da 12,2 a 6,1 centesimi al litro e che dal 5 ottobre saranno sostituite dal sistema delle accise mobili basate sull'andamento dell'extragettito IVA. E infatti il governo definisce atto lodevole la mossa di Eni, che secondo alcune fonti sarebbe frutto anche della moral suasion messa in campo da Palazzo Chigi e che potrebbe aiutare a disinnescare l'agitazione degli autotrasportatori che ancora ieri ventilavano la possibilità di uno sciopero. Apprezzano pure i consumatori, secondo il Codacons determinerà un risparmio da 10,4 euro su un pieno di gasolio e di 11,2 euro per un pieno di benzina. Per Giornale Radio, Cristina Scarpa.
3: Donald Trump avrebbe respinto una proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Secondo il Wall Street Journal, che cita funzionari americani, il presidente avrebbe detto ai suoi collaboratori di prevedere una ripresa dei bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Teheran aveva proposto di riaprire lo stretto di Hormuz entro una settimana, a condizione che Washington riducesse la pressione militare e revocasse il blocco dei porti iraniani. 4 militari italiani impegnati nella missione NATO in Lettonia sono rimasti feriti ieri durante un incidente. Secondo il Ministero della Difesa, in un'area di addestramento, i colpi sparati da un veicolo italiano hanno raggiunto un altro veicolo a bordo del quale si trovavano i 4 rimasti feriti. Uno versa in condizioni più serie, nessuno sarebbe in pericolo di vita. Nella notte intanto nuovi attacchi russi contro Kiev e Kharkiv, droni di Mosca hanno provocato incendi in diverse aree, per ora non si segnalano persone ferite. 5 feriti invece, tra cui un bambino, in un attacco ucraino nella regione russa di Rostov, danneggiati impianti industriali ma anche case e una scuola. Sono 2 uomini e una donna, i 3 fermati a Torino per la morte di Fabio Colapietro, 39 anni, il cui corpo è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. Si tratta di un 26enne indagato per omicidio e soppressione di cadavere, una professoressa che vive in quell'alloggio e una ragazza di 22 anni indagate per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. A far scattare le indagini è stata la telefonata al 112 della madre del 26enne. Mio figlio ha fatto del male a una persona, avrebbe detto al telefono. Il giovane avrebbe poi ammesso l'uccisione spiegazione agli agenti. Si indaga sul movente. Nuovi accertamenti nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procura di Pavia ha sentito come testimone Luciano Garofano, che nel 2007 guidava il RIS dei Carabinieri. Sarebbero stati ascoltati anche alcuni ufficiali che svolsero i rilievi nella villetta di Garlasco. La convocazione arriva soli 3 giorni dal termine indicato per gli accertamenti integrativi nell'indagine che vede indagato Andrea Sempio. La procura ha già ricevuto nuove consulenze sul DNA, sulle misurazioni antropometriche e su un'impronta di scarpa. Resta attesa quella psichiatrica. Bagno di folla, oltre 80.000 giovani, ieri sera alla veglia di preghiera allo Stade de France a Saint-Denis, ultimo appuntamento di una giornata densa a Parigi che ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia. Il pontefice ha rivolto un appello alla diplomazia di fronte ai conflitti: vi esorto a non rassegnarvi mai alla prospettiva di una guerra, considerandola inevitabile. Sport. Calcio non inizia sotto i migliori auspici la seconda esperienza di Roberto Mancini al timone della nazionale. A Roma, nell'esordio di Nations League, gli azzurri sono stati sconfitti seccamente 2-0 dal Belgio. Lunedì in Turchia. Il servizio.
5: La nuova Italia inizia da dove aveva finito quella vecchia. Perde giocando male, a parte un sussulto inizio secondo tempo. All'Olimpico un gran Belgio targato Van Bommel e trascinato da un De Bruyne che non si vedeva da tempo, batte 2-0 gli azzurri di Roberto Mancini, che sognava ben altro tipo di ritorno a casa e accoglienza finale. Ci condannano un gol per tempo a firma di Goetz e Luke Bacchio. Un super Donnarumma evita l'imbarcata e il CT ammette che Zeneca disturba ancora le menti.
6: Sicuramente un po' di pensieri del passato, un po' il fatto di giocare contro una squadra forte che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo, poi invece nel secondo la squadra per 25 minuti ha fatto veramente bene, mi ha fatto secondo me un errore sul secondo gol lasciando troppo campo aperto e quindi lì è finita.
5: Fischi impietosi a fine gara. Per questa nazionale riconquistare i tifosi sarà come scalare l'Everest e Mancini ha un moto d'orgoglio.
6: Beh, sarà più bello alla fine quando arrivi sulla cima.
5: Lunedì ci si riprova. A Bursa troveremo la Turchia di Vincenzo Montella. Per Giornale Radio Maurizio Pizzoferrato.
3: Tennis, niente Cina, Jannik Sinner salta il quarto torneo di fila, il ginocchio non è guarito ancora, io non sono pronto, ha detto sui social il numero uno del mondo lontano dai campi dal trionfo di Wimbledon a luglio. Oggi tra le donne, dalle 11 ascense in semifinale della Billie Jean King Cup Italia-Ucraina. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio M1. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello.

0: your.
1: Oh, adesso sistemiamo un pochino tutto. Abbiamo proprio sistemato tutta la strumentazione necessaria per poter partire con il nostro appuntamento. Io sono qui davanti al computer, davanti al PC, davanti allo studio, e siamo ritornati in diretta insieme dopo la pausa, una pausa molto lunga, e finalmente oggi, che è sabato 26 settembre 2026, torna rigorosamente in diretta il Marcello Live Group Show. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti su Radio M1, sono le 14:11, siamo rigorosamente in diretta anche per questo sabato, il primo sabato in diretta per questa nuova stagione radiofonica 2026-2027, e siamo pronti per tenervi compagnia naturalmente fino alle 4 di questo pomeriggio per queste due ore di grande musica e grande interazione con voi, perché voi sapete che ci sono i nostri SMS WhatsApp al 346 17 03 685. Bentornati a tutti voi, io sono qua con voi a tenervi compagnia anche per oggi, e il nostro staff rimane sempre quello del Marcello Live Group Show, quindi volevo salutare anche il nostro tecnico dall'altra parte del vetro, che è Matteo Corbucci, che gli diamo il bentornato anche a lui per questa oggi è il primo giorno di scuola, signori miei, quindi stiamo collaudando anche una buona puntata del Marcello Live Group Show, perché avremo anche delle novità nel corso di questa nuova stagione, ma ve le sveleremo piano piano, pian pianino, man che ci seguite. E finalmente siamo tornati qua. Avevo voglia di stare con voi, cari amici, perché siamo stati un po' assenti in questo periodo, però io quando ritorno al microfono so che dall'altra parte c'è sempre qualche amico fidato, perché la fiducia reciproca è davanti al microfono, ma abbiamo anche da voi dall'altra parte che siete fiduciosi e siete affezionati a Radio M1, non solo, ma anche al Marcello Live Group Show. Quindi grazie veramente a tutti per essere all'ascolto anche questo pomeriggio. Allora, abbiamo come sempre gli ingredienti, sono sempre quelli, perché la musica è protagonista, ovviamente, quindi andiamo a riscoprire i grandi successi del passato e con qualche spruzzatina di novità, perché anche le novità del momento, quelle che ci piacciono a noi, ve le facciamo sentire, e quindi siamo pronti anche per partire. E poi avremo nella seconda parte, torna la classifica dei 20 dischi più venduti in Italia, ma non del momento, ma andiamo a riscoprire le vecchie classifiche del passato, dagli anni 70, 80, 90, ovvero la hit parade che ha caratterizzato l'Italia in quel periodo, dove c'erano i dischi più ascoltati in tutti i jukebox, in tutte le radio di quel periodo, dove che nascevano naturalmente le prime radio private, e noi vi facciamo sentire la classifica, dove poi andremo a svelare quale sarà la numero uno. È finita la sigla, quindi buon pomeriggio ancora a tutti voi. Volevo salutare che anche quest'anno ci sono, quindi salutiamo anche le radio che sono sintonizzate con noi dalla Sardegna, dai nostri studi della Sardegna, quindi vogliamo salutare Radio Team 2000 e tutte le radio della Sardegna che ci stanno ascoltando in questo momento, quindi gli facciamo un caloroso bentornato e benvenuto anche a loro, e siamo interconnessi naturalmente a Rete Unificate dai nostri studi, e ricordiamo che alle 18 arriverà anche il nostro DJ Franco, che è in regia in questo momento, e sarà proprio lui a prendere le redini del pomeriggio, della seconda parte del pomeriggio, dalle ore 18 all'ora 20 con il suo programma Sabato con noi. Bene, detto questo, buon pomeriggio a tutti, diamo via libera alla messaggeria di WhatsApp, ricordiamo ancora il numero, il 346 17 03 685, e allora io dico sempre la parola magica, perché sta per arrivare il primo disco e il Marcello Live Group Show inizia così. Buon ascolto. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello.

siamo partiti così anche con il disco nuovo, un disco nuovo, un disco novità per il nostro pomeriggio di oggi, ovvero il nuovo disco dei Somber che si chiama My Body Is Ready, che è sta ballata pop rock che affronta anche il tema dell'insicurezza, in particolare per quanto riguarda anche l'immagine del proprio corpo, l'impatto che ne deriva sull'autostima e naturalmente sulle relazioni intime. Tra l'altro i Somber è un gruppo americano dove loro sono partiti nel 2021 e sono naturalmente ancora in attività, quindi hanno iniziato da poco, e lui praticamente è uno pseudonimo perché è un cantante, il Somber è proprio lui che è il suo nome d'arte, ma è uno pseudonimo di Shannon Michael Bose, dove è nato a New York il 5 luglio del 2005. Tra l'altro Bose, ovvero il Somber, si fa chiamare così, è cresciuto anche nel quartiere della Lower East Side e ha frequentato anche la Guardia High School come studente di canto, ma ha abbandonato gli studi durante il terzo anno dopo aver pubblicato il brano Caroline nel giugno 2022. Quindi lui è partito proprio nel 2021 con questa carriera, e noi abbiamo ritrovato anche il nuovo singolo che proprio recentemente è uscito, appunto con questa canzone che è una ballad, se vogliamo, perché una ballad di quelle proprio così un po' chic to chic, se vogliamo dirla così, appunto. La

dalle 14 alle 16, perché siamo partiti così veramente alla grande. Allora, io sto aspettando anche i vostri sms WhatsApp, quindi voglio, tra poco volevo leggere una carrellata, oggi siete in tanti e quindi vorrei leggere qualche vostro sms per farci sapere come sta trascorrendo il vostro sabato pomeriggio, visto che siamo tornati tutti dalle ferie. Adesso arriva il nuovo, andiamo indietro nel tempo con Howard Jones, questa è Lift Me Up.

Howard Jones, l'abbiamo ritrovata con questa canzone intitolata Lift Me Up, che è una canzone del 1994, credo, più o meno siamo in quel periodo lì, dove ancora lui era le ultime canzoni prima di sparire del tutto dalla circolazione, perché noi ricordiamo anche i grandi successi naturalmente di Howard Jones, quelli che ci hanno fatto un po' ballare, ci hanno fatto ascoltare, perché lui spaziava un po' dalla dance, dalla pop elettronica, fino ad arrivare poi alla grandi ballad. E poi anche questa, poi tra l'altro, è una ballad, se vogliamo dirla tutta, è proprio nello stile di Howard Jones, ma era già più o meno verso la fine della sparizione, che poi alla fine adesso non è ancora in attività, ma non fa più dischi commerciali, se vogliamo dire così. L'abbiamo ritrovato alle 14:24 minuti, Radio M1, la radio che state ascoltando, il programma è il Marcello Live Group Show. Siamo ritornati dopo la pausa estiva, siamo ritornati come prima puntata per questa nuova stagione radiofonica 2026-2027, e adesso abbiamo un po' di amici che ci stanno scrivendo grazie al 346 17 33 685, quindi leggeremo qualche amico. Cominciamo con Donatella, la donna Donatella che ci sta chiamando da Ferrara e dice: benvenuto pilota. Grazie, ecco, grazie per chiamarmi pilota, perché in effetti sì, sono come un po' pilota io.

Nel senso che sono il pilota della trasmissione del Marcello Group Show, che ormai da anni vi tiene compagnia. Grazie anche a Donatella che ci ha scritto, e poi la volta di Paolo che ci sta ascoltando da Bologna e ci saluta e ci dà il bentornato, aveva voglia di sentirmi, grazie mille Paolo, grazie. Magari ecco, e poi abbiamo Carlo che ci ascolta dall'automobile, è in viaggio in questo momento, quindi ci sta ascoltando e ha detto che gli teniamo molta compagnia alla guida. Beh sì, anche perché poi la musica di Radio M1 è molto adatta per chi viaggia, e quindi salutiamo anche tutti gli automobilisti come Carlo che in questo momento sono all'ascolto, ci stanno naturalmente ci stanno ascoltando dalla propria autovettura. Va bene? Ok, intanto noi andiamo avanti con la prossima canzone, perché arriva Matt Bianco, questa è Whose Side Are You On?

noi ci facciamo sempre cogliere da delle sonorità molto particolari, un po' jazzate, un po' bossa nova, e infatti è proprio così questo brano di Bungaro che è tornato dopo un po' di anni di silenzio con questo nuovo singolo che si chiama Brisa Morena, che è fa parte di questo album che è uscito proprio il 10 aprile del 2026, che si chiama Fuoco Sacro per appunto l'etichetta musicale Warner Music, e quindi questo è proprio così un omaggio alle sonorità brasiliane appunto di Bossa Nova, perché è proprio nato proprio il brano a Rio de Janeiro prima di una registrazione con Chico Bark, quindi lui vanta anche di collaborazioni con personaggi illustri brasiliani, e infatti unisce proprio le sonorità del Brasile con il calore del Salento proprio di Bungaro, perché lui, sapete, è salentino, e quindi è molto esotica come canzone, molto hot, e ci ha tenuto compagnia un po' tutta l'estate ed era programmatissimo un po' in tutte le radio. 14:34 minuti, questa è Radio M1, il programma che state ascoltando è il Marcello Live Group Show, continuate a scriverci, fateci sapere cosa state facendo in questo momento, se siete in macchina o state semplicemente ascoltando la radio attanagliati dalle vostre faccende private, oppure sempre se siete in festa questo sabato, oppure siete al lavoro, perché salutiamo anche quelli che stanno lavorando, che in questo momento non possono essere in relax, ma ci stanno ascoltando proprio dal luogo di lavoro. Io sono Marcello Lai Group, in vostra compagnia fino alle 4 di questo pomeriggio, e questa è Radio M1.

Un brano che ci porta indietro nel tempo, perché questa canzone è uscita, anzi quando l'hanno scritta, ovvero Stevie Wonder l'ha scritta proprio lui, perché ovvero a proporla erano proprio loro insieme per questo duetto un po' eccezionale, Stevie Wonder e Elton John, con questa canzone intitolata Finish Line, e l'hanno iniziata a scrivere nel 2021, quando eravamo ancora un po' tutti quanti immersi nel lockdown del Covid, e loro si sono messi, almeno Stevie Wonder ovviamente, lui che non sta mai senza far niente, si è messo a scrivere questa canzone ed è uscito prepotentemente con questo singolo che ormai è già diventato un cult, visto che ormai ha già qualche anno di uscita, e infatti è uscito proprio nell'ottobre del 2021, e l'album si chiamava proprio così, The Lockdown Sessions, dove in studio hanno fatto questa canzone grazie anche alla collaborazione naturalmente del suo grande amico Elton John, perché loro sono veramente amici per la pelle, insomma hanno collaborato anche nel passato con tante collaborazioni musicali, e finalmente sono ritornati in due per farci sentire questa nuova canzone, appunto di qualche anno fa, non di tanto, perché parliamo proprio del 2021. Finish Line, 14:40 minuti, Radio M1, ancora buon pomeriggio a tutti voi che state ascoltando la radio, che ci siete anche oggi, che siete sintonizzati. Ricordiamo le coordinate, perché oltre al sito, il www.radiom1.com, potete ascoltarci anche grazie alle piattaforme su internet, quindi alle nostre piattaforme radiofoniche, dove siamo presenti un po' in tutte le piattaforme, quindi grazie anche, ne vogliamo ricordare alcune, come Radio Line, come TuneIn, come Web Radio Italiane, che è poi il nostro partner, e poi anche tanti altri aggregatori. Basta che voi scriviate Radio M1 e ci potete ascoltare anche dalla app, grazie anche per smartphone e Android, non solo, e anche iOS, quindi anche grazie, insomma siamo dappertutto, anche grazie naturalmente a Apple TV, quindi salutiamo anche quelli che ci stanno ascoltando tramite la televisione, perché adesso ormai ci sono le smart TV, dove potete ascoltarci anche in versione audio anche nella propria TV di casa. Quindi buon pomeriggio anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando, a tutto il mondo, perché volevo salutare un nostro affezionato ascoltatore che non è la prima volta che ci scrive, si chiama Pierre e ci sta ascoltando da Parigi, quindi salutiamo anche gli amici francesi e tutta la Francia in ascolto con il Marcello Live Group Show. Adesso arriva Michael Jackson, questo è Rock With You.

Questa è sicuramente una canzone che ci fa venire voglia di abbracciarci tutti quanti, perché qui andiamo nelle ballad vere e proprie, siamo nel clou delle ballad. Infatti qua parliamo del 1980 con gli Air Supply, che è una canzone pop proprio di loro, dall'album che si chiamava appunto Lost in Love, e la canzone era appunto All Out of Love, e si tratta appunto di uno dei brani più famosi della band australiana, che il brano è inserito tra le prime 100 canzoni d'amore, pensate, di tutti i tempi. Occupa proprio il 92esimo posto, del quale sono state incise anche varie cover. Tra l'altro il disco è uscito anche su un'etichetta della Arista, e quindi quando parliamo di Arista parliamo delle più grandi star internazionali di tutti i tempi, ed è stato prodotto da Clive Davis, che era il loro produttore esecutivo, e Robbie Porter, che sono anche gli autori del brano, e sono Graham Russell, che era anche componente della band ed è rimasto anche nella formazione attuale ed è autore sia del testo che della melodia, e Clive Davis, che era coautore del testo. Quindi una grande ballata pop con un grande ritornello molto orecchiabile, proprio per tenerci compagnia anche per questo pomeriggio, in delicatezza, perché noi abbiamo voluto anche regalarvi queste belle canzoni, queste ballad americane che ormai sono andate un po' tra virgolette nel dimenticatoio, e noi ve le rispolveriamo e ve le facciamo sentire. 14:49 minuti, Radio M1. Ricordiamo che alle 15 avremo l'appuntamento con l'informazione, con il giornale Radio News seguito dal meteo, ma adesso ancora un brano, e questa volta andiamo nel 2026, parliamo dell'estate 2026, quando Tommaso Paradiso ci fa ballare con questa Agitare Coca-Cola.

Beh, qui andiamo veramente nelle grandi, diciamo, nei grandi successi per quanto riguardano quelli che hanno saputo macinare la musica veramente fatta bene e nascere dei capolavori come questo. Stiamo parlando ovviamente di Phil Collins dal 1985 per questo singolo, appunto, che è stato pubblicato proprio il 14 gennaio del 1985. Phil Collins con questa canzone che era Sus Studio e praticamente era estratto dall'album che si chiamava No Jacket Required del 1985 ed è stato anche il primo singolo dell'album distribuito nel Regno Unito e il secondo negli Stati Uniti, dove fu invece distribuito un po' prima One More Night, ve la ricordavate, sempre di Phil Collins, e il brano entrò anche in rotazione frequenze su MTV quando c'erano proprio i primi video musicali e riuscì a raggiungere il primo posto della Billboard Hot 100 proprio il 6 luglio del 1985. Lui stava provando degli esperimenti per quanto riguarda la musica elettronica, perché proprio gli anni 80 erano l'apice di questo nuovo stile musicale utilizzando i sintetizzatori, e lui stava provando la drum machine, perché lui, essendo batterista, aveva questa drum machine, ovvero la batteria elettronica, e gli vennero in bocca i versi di Sus Studio intanto che suonava la batteria, e poi ha scritto la canzone. Vedete i grandi artisti come possono da poco sfornare dei capolavori come questo? Beh, ovviamente non stiamo parlando di una persona qualunque, ma stiamo parlando ovviamente di Phil Collins. Ancora un brano, poi in linea all'informazione, adesso Roxette, It Must Have Been Love.

0: Era il 1992, dalla colonna sonora del film Pretty Woman, i Roxette con It Must Have Been Love. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show, in diretta con Marcello Live Group. Start spreading the news. E siamo anche un po' in ritardo per quanto riguarda la tabella di marcia, ma noi siamo così, ecco, non abbiamo orari, non nel senso che dobbiamo rispettare gli orari, ma abbiamo sforato di qualche minuto. E infatti siamo pronti per dare la linea alla redazione con il giornale Radio News, seguito dal meteo, e poi noi ci risentiamo per la seconda parte del Marcello Live Group Show qui su Radio M1 con me, Marcello Live Group. A più tardi, a tra poco. The very heart of it, New York, New York.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica. The best music
0: on the best station. Radio M1.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Eni fissa un tetto al prezzo dei carburanti, 2,19 euro sul gasolio, 1,99 per la benzina, dimezzato il taglio delle accise. La guerra in Iran, Trump respinge la proposta di Teheran, nuovi attacchi dopo le elezioni midterm. Tre fermati per l'omicidio del 39enne fatto a pezzi in un appartamento a Torino, sono un uomo e due donne. Sprofondo azzurro, partenza falsa del Mancini Bis a Roma nella prima di Nations League, il Belgio vince 2-0, fischi dall'Olimpico.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Cristina Scarpa e Alessio Galea. Per lo sport, Maurizio Pizzoferrato. Gasolio più caro da oggi, dimezzato il taglio delle accise che scende a 6,1%. Si attendono intanto gli effetti del tetto massimo ai prezzi deciso da Eni con il plauso di Palazzo Chigi che scatta da lunedì. Sentiamo.
4: Un tetto massimo al prezzo dei carburanti nella rete dei distributori Eni, anche in autostrada, è quello annunciato dalla compagnia petrolifera partecipata da Cassa Depositi e Prestiti e Ministero dell'Economia a partire da lunedì prossimo, 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio, al di sotto degli attuali prezzi medi dei carburanti. Si vedrà se l'iniziativa, che per ora ha la durata di un mese, ma che informa una nota della società, potrebbe essere prorogata fino a fine anno a seconda dell'andamento del mercato degli approvvigionamenti, avrà un effetto calmierante sui prezzi di benzina e gasolio che continuano a salire. Intanto arriva quasi contemporaneamente al dimezzarsi dell'ultimo taglio delle accise sul diesel, che da oggi passano da 12,2 a 6,1 centesimi al litro e che dal 5 ottobre saranno sostituite dal sistema delle accise mobili basate sull'andamento dell'extragettito IVA. E infatti il governo definisce atto lodevole la mossa di Eni, che secondo alcune fonti sarebbe frutto anche della moral suasion messa in campo da Palazzo Chigi e che potrebbe aiutare a disinnescare l'agitazione degli autotrasportatori che ancora ieri ventilavano la possibilità di uno sciopero. Apprezzano pure i consumatori, secondo il Codacons determinerà un risparmio da 10,4 euro su un pieno di gasolio e di 11,2 euro per un pieno di benzina. Per Giornale Radio, Cristina Scarpa.
3: Donald Trump avrebbe respinto una proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Secondo il Wall Street Journal, che cita funzionari americani, il presidente avrebbe detto ai suoi collaboratori di prevedere una ripresa dei bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Teheran aveva proposto di riaprire lo stretto di Hormuz entro una settimana, a condizione che Washington riducesse la pressione militare e revocasse il blocco dei porti iraniani. 4 militari italiani impegnati nella missione NATO in Lettonia sono rimasti feriti ieri durante un incidente. Secondo il Ministero della Difesa, in un'area di addestramento, i colpi sparati da un veicolo italiano hanno raggiunto un altro veicolo a bordo del quale si trovavano i 4 rimasti feriti. Uno versa in condizioni più serie, nessuno sarebbe in pericolo di vita. Nella notte intanto nuovi attacchi russi contro Kiev e Kharkiv, droni di Mosca hanno provocato incendi in diverse aree, per ora non si segnalano persone ferite. 5 feriti invece, tra cui un bambino in un attacco ucraino nella regione russa di Rostov, danneggiati impianti industriali ma anche case e una scuola. Sono 2 uomini e una donna, i tre fermati a Torino per la morte di Fabio Colapietro, 39 anni, il cui corpo è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. Si tratta di un 26enne indagato per omicidio e soppressione di cadavere, una professoressa che vive in quell'alloggio e una ragazza di 22 anni indagate per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. A far scattare le indagini è stata la telefonata al 112 della madre del 26enne. Mio figlio ha fatto del male a una persona, avrebbe detto al telefono. Il giovane avrebbe poi ammesso l'uccisione agli agenti. Si indaga sul movente. Nuovi accertamenti nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procura di Pavia ha sentito come testimone Luciano Garofano, che nel 2007 guidava il RIS dei Carabinieri. Sarebbero stati ascoltati anche alcuni ufficiali che svolsero i rilievi nella villetta di Garlasco. La convocazione arriva soli 3 giorni dal termine indicato per gli accertamenti integrativi nell'indagine che vede indagato Andrea Sempio. La procura ha già ricevuto nuove consulenze sul DNA, sulle misurazioni antropometriche e su un'impronta di scarpa. Resta attesa quella psichiatrica. Bagno di folla, oltre 80.000 giovani, ieri sera alla veglia di preghiera allo Stade de France a Saint-Denis, ultimo appuntamento di una giornata densa a Parigi che ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia. Il pontefice ha rivolto un appello alla diplomazia di fronte ai conflitti: vi esorto a non rassegnarvi mai alla prospettiva di una guerra, considerandola inevitabile. Sport. Calcio non inizia sotto i migliori auspici la seconda esperienza di Roberto Mancini al timone della nazionale. A Roma, nell'esordio di Nations League, gli azzurri sono stati sconfitti seccamente 2-0 dal Belgio. Lunedì in Turchia. Il servizio.
5: La nuova Italia inizia da dove aveva finito quella vecchia, perde giocando male, a parte un sussulto inizio secondo tempo. All'Olimpico un gran Belgio targato Van Bommel e trascinato da un De Bruyne che non si vedeva da tempo, batte 2-0 gli azzurri di Roberto Mancini, che sognava ben altro tipo di ritorno a casa e accoglienza finale. Ci condannano un gol per tempo a firma di Guz e Luque Bacchio. Un super Donnarumma evita l'imbarcata e il CT ammette che Zeneca disturba ancora le menti.
6: Sicuramente un po' di pensieri del passato, un po' il fatto di giocare contro una squadra forte che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo. Poi invece nel secondo la squadra per 25 minuti ha fatto veramente bene. Abbiamo fatto secondo me un errore sul secondo gol, lasciando troppo campo aperto, e quindi lì è finito.
5: Fischi impietosi a fine gara. Per questa nazionale riconquistare i tifosi sarà come scalare l'Everest, e Mancini ha un moto d'orgoglio.
6: Beh, sarà più bello alla fine, quando arrivi sulla cima.
5: Lunedì ci si riprova. A Bursa troveremo la Turchia di Vincenzo Montella. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
3: Tennis, niente Cina, Jannik Sinner salta il quarto torneo di fila, il ginocchio non è guarito ancora, io non sono pronto, ha detto sui social il numero uno del mondo, lontano dai campi, dal trionfo di Wimbledon a luglio. Oggi tra le donne, dalle 11 a Shenzhen, semifinale della Billie Jean King Cup Italia-Ucraina. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Radio M1. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello.

Beh, devo dire che qua la musica elettronica arriva veramente in gran marcia con questa canzone direttamente dal 1989 e stiamo parlando di Sydney Youngblood. Ve lo ricordavate questo stangone che era alto quasi 2 metri, 2 metri e mezzo, ed è stato prodotto da un altro produttore discografico dance di quel periodo che si chiamava Adamski, e c'era Adamski e poi lui ha lanciato anche Sydney Youngblood, che ha fatto 2 o 3 pezzi stile dance, e questo era il suo primo lavoro per farsi conoscere al grande pubblico proprio del 1989, ovvero If Only I Could. Ed è così che siamo partiti per la seconda parte del Marcello Live Group Show, il programma del sabato pomeriggio. Siamo rigorosamente in diretta su Radio M1, sono le 15 e 19 minuti in questo preciso istante. Ancora buon pomeriggio per quelli che hanno appena acceso la radio e si sono appena sintonizzati grazie alle onde elettroniche e le onde web del www.radioeb1.com, quindi salutiamo anche quelli che hanno appena acceso e magari sono pronti per mandarci qualche messaggino SMS, WhatsApp, e ricordiamo ancora il numero perché tra poco abbiamo un'altra carrellata di voi che ci state ascoltando e messaggiando al 346 1703 685. Salutiamo ancora una volta le radio che ci stanno ascoltando dalla Sardegna, questa bellissima località italiana, ovvero Villa Urbana di Oristano, e quindi salutiamo anche le radio che sono sintonizzate con noi, ovvero Radio Team 2000 e tutte le radio della Sardegna che sono interconnesse anche questo pomeriggio per questa prima puntata della nuova stagione radiofonica 2026-2027 del Marcello Live Group Show. Vi ricordiamo anche che tra poco alle 15.45 avremo un appuntamento con la classe dei

cosa vi abbiamo regalato? Vi abbiamo regalato veramente delle chicche, e qui andiamo anche indietro nel tempo per quanto riguarda la musica italiana, perché era lei a fare la padrona nel 1985 con questa canzone che si chiama A Lei, e stiamo parlando ovviamente di Anna Oxa, che questo era il disco che ha pubblicato proprio lei nel 1985, ed è un disco tutto dedicato, e insieme a Roberto Vecchioni che ha partecipato e l'ha prodotto. Quindi dobbiamo rendere omaggio anche non solo a Noxa, che ha cantato magistralmente questa canzone, ma anche tutti i pezzi dell'album, che ricordiamo si chiamava Oxa, e è stato prodotto proprio da Roberto Vecchioni questa collaborazione, ed è stata anticipata proprio dalla partecipazione al festival di quell'anno di Sanremo del 1985 proprio con questo brano. Poi ce ne sono degli altri, c'è anche Parlami, che è stata anche presentata in un'altra manifestazione dopo Sanremo, perché voi sapete che in quel momento imperversavano le varie trasmissioni musicali di quel periodo degli anni Ottanta, ricordiamo, a parte Sanremo, che ormai è un cult per quanto riguarda le trasmissioni musicali, ma c'erano anche altre come Azzurro, come il Festival Bar, che purtroppo compianto Vittorio Salvetti, ci hanno lasciato un pezzo di storia della musica, anche perché quando c'era il Festival Bar si parlava di estate, e l'estate non era se non guardavamo tutti quanti il Festival Bar, che purtroppo non c'è più, nel senso che l'hanno abolito. Però questa canzone ha partecipato all'anteprima del Festival Bar, ovvero la trasmissione primaverile che veniva fatta al Teatro Petruzzelli di Bari, vi ricordavate, e la trasmissione si chiamava

Azzurro, sempre prodotta da Vittorio Salvetti, e questa canzone era proprio in questa manifestazione. C'era lei con il singolo che si chiamava Parlami, dopo appunto a lei con l'esploit appunto di Sanremo di quell'anno del 1985. Sono le 15:25 minuti, un po' di storia della musica ve l'abbiamo fatta ascoltare, ve l'ho un po' raccontata, perché noi raccontiamo anche la musica, raccontiamo anche i grandi retroscena che ci sono della più bella musica internazionale del passato. La grande musica è sempre protagonista su Radio M1. Tra poco leggeremo qualcuno di voi che ci sta messaggiando al WhatsApp, il 346 1703 685. Adesso ancora un'altra chicca, questa volta dalla musica internazionale. Arrivano gli Spandau Ballet, questa è True the Barricades.

Beh, devo dire che qui abbiamo la classe in acqua, perché sta parlando ovviamente degli Spandau Ballet con questa canzone intitolata Through the Barricade. The Barricades, ovvero oltre le barricate. Beh, devo dire che è stato un cult proprio degli anni 80, perché qui andiamo nel 1986 e c'era naturalmente il leader, che era naturalmente Tony Hadley, che aveva fatto il suo perché proprio negli anni 80. 15:31 minuti, adesso abbiamo un po' di amici che ci stanno messaggiando. Apriamo la seconda carrellata del nostro appuntamento con il Marcello Live Group Show, e adesso abbiamo un po' di persone che ci stanno messaggiando al 346 17 03 685. Cominciamo con Barbara, che ci sta ascoltando da Firenze, quindi salutiamo i nostri amici fiorentini che in questo momento ci stanno ascoltando, quindi grazie anche a Barbara che ci ha messaggiato, ci augura il buon sabato, ci dice il bentornato, quindi grazie anche a Barbara. E poi abbiamo il nostro Claudio che ci sta ascoltando da Bologna, quindi grazie anche a Claudio di Bologna, anche lui ci dice il bentornato, grazie, bentornati voi che naturalmente siete dall'altra parte della radio, quindi grazie per ascoltarci. E poi abbiamo Simona che ci sta ascoltando da Ferrara, quindi dalla nostra città, e salutiamo anche la nostra Simona che ci sta ascoltando tramite lo smartphone ed è indaffarata proprio in casa e si sta preparando per trascorrere il sabato sera con gli amici. Grazie anche a Simona. E poi c'è il nostro Enzo che ci sta ascoltando sempre da Ferrara, ci manda un saluto, complimenti per la musica, grazie Enzo, ma il complimenti non è solo mia ma anche da parte di Matteo Corbucci, che naturalmente è dall'altra parte del vetro, quindi grazie anche a Enzo. E infine c'è Stefano che ci sta ascoltando da Mantova, quindi salutiamo gli amici mantovani, e anche lui è all'ascolto di Radio Mevan, ci sta ascoltando dalla radio grazie al Bluetooth ed è collegato con i nostri portali, appunto nei nostri aggregatori, con l'applicazione di Radio Mevan, e ci sta ascoltando mentre è in viaggio. Grazie a tutti per questa carrellata di SMS e WhatsApp. Ricordiamo ancora il numero se volete interagire con noi, 346 17 03 685, per mandarci naturalmente i vostri SMS e WhatsApp. Prima parlavamo degli Spandau Ballet, adesso ci sono proprio loro, i Duran Duran. Questa è I Don't Want Your Love.

sicuramente un pezzo molto cult per quanto riguarda gli anni 80, un rock che si fonde anche con il pop e con queste sperimentazioni rock pop insieme che caratterizzano proprio quel periodo. E qui parliamo proprio del 1985 con i Marillion, con questo gruppo che non ha fatto tante canzoni, diciamo che questa è stata la sua più grande exploit di questo gruppo, che è un gruppo naturalmente musicale britannico e si chiamava appunto Kenleg, ed è stato prestato e pubblicato il 6 maggio del 1985 come primo estratto da questo terzo album in studio, che si chiamava Misplaced Childhood. Eccolo qua. Tra l'altro era l'epoca, come dicevo prima, anche negli anni 80, dei primi videoclip, e c'era un video molto significativo di questa canzone dove è stato girato proprio a Berlino Ovest, che era la zona occidentale della città ai tempi ancora divisa dal muro. Infatti si potevano notare nella location, nel quartiere di Kreuzberg, e il checkpoint di Henrik Heine e il lungo Sprea nei pressi del Lorbeerbambrook e il castello di Charlottenburg, che erano dei quartieri proprio di Berlino dove è stato girato appunto il video dei Marillion. 15:42 minuti, Radio M1, la radio che state ascoltando. Il programma è il Marcello Live Group Show in mia compagnia fino alle 16 di questo pomeriggio. Adesso abbiamo ancora un brano, poi ricordiamo che alle 15:45 avremo l'appuntamento con la classifica dei 20 dischi più venduti, ma non di quest'anno, ma andiamo a rispolverare un po' quali sono stati le grandi hit italiane, cioè nella hit parade, che vanno dalla numero 20 alla numero 1, e questa volta parliamo del 1972. Adesso Fulminacci, questa è la sua Maledetto Me.

0: maledetto me.
1: Maledetto me per quanto riguarda Fulminacci, il nuovo singolo. Questo ragazzo sta facendo veramente tanta strada. L'abbiamo ritrovato perché lui aveva già iniziato molto tempo prima, però il suo più grande exploit è stato proprio al Festival di Sanremo, l'ultimo Festival di Sanremo del 2026, dove ha portato un brano orecchiabilissimo che si chiamava Stupida Sfortuna, e poi è nato l'album e c'era anche questa canzone. Maledetto me lo potete vedere nei migliori palazzetti e nei migliori palasport, perché lui adesso è in tour e quindi lo potete vedere nelle migliori città italiane. Quindi un buon risultato anche per il nostro Fulminacci, visto che è uno dei nuovi per quanto riguarda la musica italiana. Noi invece parliamo di classifiche, perché sono già arrivate le 15:46 minuti, quindi parliamo dei 20 dischi più venduti in Italia, ovvero la numero 20 alla numero 1, ma non di quest'anno, ma andiamo indietro nel tempo e parliamo del 1972. Io direi di cominciare con il countdown che va dalla numero 20 alla numero 1, e cominciamo subito con la posizione numero 20 e troviamo i Bee Gees, che erano in classifica in quel periodo dal 5 febbraio al 2 settembre del 72, quindi un bel po' in classifica, ovvero la canzone My World di Barry Gibb e Robin Gibb, quindi era alla numero 20. Numero 19, Mia Martini, anche lei la musica italiana protagonista della Hit Parade dal 30 settembre al 10 marzo del 73, dal 72 al 73, con Donna Sola. Numero 18, arrivano ancora i protagonisti della musica italiana, ovvero i Pooh con Noi Due, Nel Mondo e Nell'Anima. Saliamo di un gradino, posizione numero 17, Loretta Goggi con Vieni Via Con Me, Taratapunzi e questo era il 72, era così, appunto, tanti protagonisti della musica italiana. Saliamo alla numero 16, i Nomadi con Io Vagabondo, che non sono altro, scritta tra l'altro insieme naturalmente al nostro il nostro leader dei Nomadi, che insomma Augusto D'Aoglio, insieme ad Alberto Salerno, hanno fatto questa canzone che è diventata un cult, che la cantiamo tutt'oggi, appunto, Io Vagabondo. Numero 15, Adriano Celentano, Un albero di 30 piani. Poi numero 14 arriva Gilbert O'Sullivan, ecco qui un grande artista internazionale con la sua Alone Again. Al numero 13, La strana società con Popcorn, anche qui una meteora che è sparita nel tempo. Numero 12, Mina e Alberto Lupo con Parole Parole. Numero 11, Nicola Di Bari, Chitarra suona più piano, e qui è stata in classifica la numero 16 dal 25 dicembre del 71 all'8 aprile del 72. Quindi pensate quando le canzoni rimanevano in classifica per dei mesi e mesi, una volta che appunto negli anni 70, dove c'erano i jukebox e si vedevano i dischi in vinile ancora, i 45 giri. Siamo arrivati così alla top 10, quindi dalla numero 10 alla numero 1 abbiamo Nilsson, Harry Nilsson con Without You, che va dall'1 aprile 72 al 30 settembre del 72. Saliamo di un gradino e arrivano i grandi come John Lennon, e questa è la sua Imagine, dal 30 dicembre 71 al 10 giugno del 1972. Posizione numero 8, Gianni Nazzaro, Quanto è bella lei, anche qui reduce da un Sanremo di quell'anno. Numero 7, Il guardiano del faro con Il gabbiano infelice. Numero 6, Dick Dick con Viaggio di un poeta. Numero 5, I Delirium con Yesael, ve la ricordavate, quindi i primi passi, i primi albori di Ivana Fossati quando era ancora nel gruppo dei Delirium. Posizione numero 4 per quanto riguarda Lucio Battisti, e qui l'epoca battistiana era arrivata negli anni 70 grazie alla collaborazione con Battisti Mogol, la canzone del sole. Numero 3, ancora Lucio Battisti in classifica con I Giardini di Marzo. Numero 2, per quanto riguarda Mina, si piazza al secondo posto nella classifica dei 20 dischi più venduti in Italia del 1972, e qui andava dal 5 febbraio del 72 al 23 settembre del 1972, ovvero Mina con Grande, Grande, Grande. Signori, stiamo per svelarvi qual era la numero 1 di quell'anno del 1972, e qui ritroviamo una colonna sonora. Ve lo ricordavate, Il Padrino? Beh, sì, la colonna sonora del Padrino erano proprio loro, Sant e Johnny, ed era la posizione numero 1 dei dischi più venduti in Italia del 1972.

raffinatezza in persona per quanto riguarda questo gruppo che si chiamavano The Style Council. L'abbiamo ritrovata con questa canzone intitolata You're the Best Thing nel nostro pomeriggio di oggi, dopo l'appuntamento con la classifica 15:57, e adesso diamo un'occhiata a quali sono i paesi, perché voi sapete che abbiamo questa piccola rubrichetta a fine trasmissione, dove andiamo a vedere quali sono i paesi collegati che in questo momento stanno ascoltando la radio, ovvero stanno ascoltando Radio M1. Abbiamo il nostro radar che è puntato su tutti i paesi del continente, perché noi è una radio che siamo ascoltati praticamente in tutto il mondo grazie ai nostri siti web e alle nostre applicazioni, dove potete ascoltarci dovunque voi siate. Quindi io direi di partire subito con i paesi che in questo momento sono collegati. Cominciamo con l'Europa, quindi rimaniamo in Europa con la Francia, che è collegata con noi. Salutiamo gli amici francesi, prima abbiamo salutato anche un ascoltatore che ci ascoltava proprio da lì, e poi abbiamo l'Olanda che è collegata con noi, la Spagna che è collegata con noi, quindi in Europa. Poi andiamo dall'altra parte dell'oceano, perché anche l'America è protagonista nel nostro pomeriggio di oggi come prima puntata del Marcello Legru Show, e quindi salutiamo gli amici del Canada che in questo momento ci stanno ascoltando, e anche gli amici che ci stanno ascoltando dal Messico. Questa volta il Messico è sintonizzato, perché abbiamo la nostra spia rossa on air accesa dal Messico, quindi salutiamo gli ascoltatori nostri, anche i nostri connazionali italiani che si trovano da quelle parti. Poi andiamo dall'altra parte, il Giappone è collegato con noi e l'Australia, quindi salutiamo il Giappone, gli amici giapponesi e anche gli australiani, perché loro parlano in lingua inglese, quindi li salutiamo, ma noi li salutiamo in italiano, che ci sono anche i nostri connazionali che magari sono lì per qualche motivo, e quindi salutiamo tutto il mondo che è collegato con Radio M1. Grazie amici per ascoltarci anche dall'estero. Ricordiamo il nostro sito per mettervi in contatto con noi, il www.radiom1.com, e siamo arrivati quasi al termine del nostro appuntamento. Ancora un brano, arrivano gli Eagles, questa è Take It Easy.

0: dalla magica voce di Glenn Frey, leader degli Eagles, questo del 1972, il primo singolo di loro, Eagles con Take It Easy. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live Group.
1: Start spreading the news.
0: E siamo arrivati così anche al termine del nostro appuntamento di oggi. Io ringrazio naturalmente tutti quelli che ci hanno ascoltato, che ci hanno messaggiato al 346 1733 685 per questa prima puntata di questa nuova stagione radiofonica 2026-2027. Quindi ringrazio quelli che sono stati all'ascolto fino a questo momento, che ci hanno ascoltato fino alla fine. Io ringrazio naturalmente tutti i nostri tecnici, ringrazio Matteo Corbucci in regia, che ha pigiato tutti i pulsantini dall'altra parte del vetro. Salutiamo anche la nostra redazione per le notizie e salutiamo anche i nostri centralini, grazie alla messaggeria WhatsApp 346 1703 685, i nostri ragazzi che sono lì a raccogliere i vostri messaggi e poi noi naturalmente li leggiamo rigorosamente in diretta. Vi diamo appuntamento a sabato prossimo, sempre a partire dalle ore 14 fino alle 16 con il Marcello Live Group Show. Da Marcello Live Group è tutto. Se volete riascoltare la replica lunedì sera a partire dalle 21, la replica del programma, e potete ascoltarci anche al nostro sito nella sezione SoundCloud, dove potete ascoltare tutte le puntate del Marcello Live Group Show. Da Marcello Live Group è tutto, ciao ciao, buon weekend, baci.

0: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica. The best music on the best station.
1: Radio M1.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Mix Time, la musica mixata degli anni Ottanta.
2: Oh, che pace, che tranquillità senza la principessa.
3: Ah, cominciamo bene.
2: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
3: Quale vacanza? Dobbiamo presentare il suono dei ricordi estate.
2: Adesso?
3: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90, freschissimi.
2: Con la principessa.
3: E il vostro Nigel.
2: Si parte!
3: Ciuf ciuf!
2: Questo è il momento più magico della trasmissione. Quando tutto è pronto per partire ma non è ancora iniziato.
3: In una parola, siamo ai preliminari.
2: E beh, in un certo senso sì, perché parleremo di cosa ascolteremo nella prossima mezz'ora.
3: Io sono la principessa e lo è Nigel,
2: che tra poco vi faranno ascoltare alcuni progetti iconici degli anni 90, successivamente anche anni 80, ma per il momento dedichiamoci agli anni 90. Blue Beat, Kika.

0: Iniziamo questa playlist con un prodotto assolutamente italiano. Maurizio Parafioriti, Paolo Galeazzi e Patrizia Musolino sono i protagonisti del progetto Blue Beat ed è l'unico singolo realizzato nel 1994. Everybody look at me. Ma prima di passare alla prossima canzone c'è una cosa importante da dire.
1: La più importante è la nostra infoline 342 3133781.
0: Ora Kika, Don't Take My Heart, Please.

0: arrivano dalla Germania, anche se la cantante è di chiare origini italiane, quantomeno dal cognome. Valentin Puggi, che insieme a MC Eduardo hanno realizzato il progetto Activision. Nel 1996 escono con Let the Rhythm Take Control, come si dice, una one-off, soltanto un pezzo e via.
1: Una botta e via.

0: Questa è l'Eurodance, questa è la dance anni 90 del suono di ricordi playlist con la principessa, il vostro Nigel, e prima il progetto Bass Department con You Let Me Down. Ora invece abbiamo in sottofondo il progetto Basic Element con Touch.
1: Che non è un titolo, ma è un'esortazione, Nigel.
0: Ma se non parlo, come faccio a presentare i pezzi?
1: Li presenti dopo che io ho ricordato i nostri social, Nigel.
0: Ah beh, in questo caso mi fermo subito.
1: Bravo, pagina Facebook DJ.NightJ, gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi.
0: Ora possiamo proseguire con la nostra playlist, con M System che nel 1990

0: Queen, ultimo pezzo di questa puntata del Suono dei Ricordi playlist, il cui nome e titolo sono appannaggio della principessa.
1: Ancora, Lady Juki.
0: Non c'è niente da dire, io me la cavo un po' meglio con l'inglese, quello di Tu Fabiola, Magic Flight è il titolo del brano che conclude la sezione, la playlist anni 90.

0: Anni 80 sotto il segno del downtempo, questo è il ritmo che ci aspetta nella prossima mezz'ora dedicata appunto alla dance anni 80. Partiremo con Ini Kamosi, poi ci sarà Diana Ross, Chaka Khan, Robert Sacchi, Madonna, Enigma, Dennis Edwards e infine Captain Hook.
1: Se ho contato bene c'è un brano in più.
0: Sempre attenta la nostra principessa, infatti abbiamo 9 pezzi invece che i soliti 8.
1: Allora iniziamo subito con Ini Kamosi, Here Comes the Hot Step.
2: Na na na na na. Il suono dei ricordi playlist.
3: The sound

grandi nomi in questa puntata, a partire da Inika Mosi, Here Comes the Hot Stepper. Abbiamo già in sottofondo lei, la regina Diana Ross, che ci presenta il suo masterpiece Upside Down, remixata da Ultimix, perché questa è la nostra signature e lo sapete e vi piace.

0: Presentazioni quasi superflue per Madonna Luisa Veronica Ciccone e il brano La Isla Bonita, estratta da quell'album che considero il più riuscito dell'artista, si intitola True Blue. Vi consiglio di andarlo a cercare mentre ascoltiamo il brano degli Enigma, vero principessa?
1: Certo, si intitola Sadness e anche in questo caso è una versione remix.
0: Yes.
1: US Violent Mix.

0: Alzate il volume che si parte. Benvenuti anche oggi con A Tutta Musica. Ci siamo. Grazie per l'ascolto. E alzate il volume vuol dire alza il microfono.
1: Se ha sentito che hai alzato il microfono. Sì. Era alto.
0: Ciao il Dora.
1: Ciao a tutti. Benvenuti a questa nuova puntata.
0: Una puntatona anche oggi con tante cose belle da ascoltare, ma non solo, perché ci saranno anche le vostre richieste musicali, c'è Segnalibro grazie alla collaborazione con la biblioteca di Marrubio, e anche volevo salutare anche Test, canale Test, per la gentile concessione della pubblicità. E nient'altro, anzi sì, come nient'altro, ci sarà anche il mix time, due canzoni mixate dal sottoscritto e speriamo che vi piaccia. E poi c'è Dora che oggi...
1: Dora che?
0: No, devo raccontare che cosa ti è successo, no? Una cosa
1: la
0: che
1: prima,
0: è successo...
1: La prima vez,
0: sì,
1: prima volta.
0: La prima volta che è successo...
1: Sì, nunca no, è successo questo.
0: Che cosa è successo, Dora? Ascoltiamolo un po'.
1: Risulta che l'altro giorno stava facendo il caffè, no?
0: Ma con la caffettiera, con quella, la moca classica.
1: Sì, con la moca classica.

0: Hai dimenticato lo più importante, che no, era l'acqua, ma era il caffè. Quando ha finito di farlo, ups, hai visto che era l'acqua pulita. Hai dimenticato con era il caffè.
1: È uscito il caffè, ma
0: Senza
1: un
0: caffè.
1: caffè veramente limpido, eh? Chiaro, chiaro.
0: Chiaro, saludabile. No, Dios mio.
1: Però è capitato anche a me la stessa cosa. Sì.
0: Sì, a primero fatti una volta, no?
1: Esatto, sì, anche a me mi è capitato così, ti ho detto, ma il caffè è fatto, però poi...
0: L'ho fatto.
1: non fa, perché poi la caffettiera fa quel rumore... Blu, blu, blu, blu, blu.
0: Sì.
1: Quindi, però con l'acqua mi sembra che non lo faceva questa cosa, non so se faceva questo rumore.
0: Quel giorno no,
1: Non mi
0: non l'ho
1: sembra di
0: fatto,
1: no.
0: non lo so. Dobbiamo fare la
1: Provarlo di
0: prova.
1: nuovo,
0: Sì, però
1: ok.
0: eso già sería intenzionale, no?
1: Sì, beh, quello è un test che dobbiamo fare.
0: Anche a volte, se ti ricorda, quando facciamo il caffè, non tutte le volte suona.
1: È vero, quello però io penso che
0: Suona
1: sia,
0: il caffè, no?
1: sì, però io penso che sia, perché a volte capita che non, a parte che non se ne mette molto di caffè, e quindi secondo me quando la riempiamo bene bene fa questo...
0: Può
1: Invece, magari
0: essere.
1: quando lo riempi poco, penso e poi anche questo dobbiamo fare il test.
0: De che si suena o non suena
1: Sì,
0: a terminare di essere il caffè.
1: esatto. Non lo so. Non so, anche a voi è capitato di dimenticare di mettere il caffè quando preparate la moka? Perché ad ora e a me è successo. Meno male
0: Sì.
1: solo il caffè, perché.
0: Sì, perché se tu dimentica l'acqua. Olvidamos
1: Esatto.
0: poner el agua, es un poquito más seria la cosa porque esto
1: Sì, perché
0: puede
1: poi la caldaia
0: explotar.
1: è vuota e quindi poi la guarnizione si brucia. E
0: Exacto,
1: c'è anche un pericolo che potrebbe anche scoppiare, non lo so. Questo comunque è uno degli errori che si fanno quando si prepara la moka. Un altro errore invece è quello di mettere troppo caffè.
0: o poco caffè.
1: O niente caffè.
0: A volte un poco caffè. Dice, questo parece
1: Acqua sporca, noi
0: acqua
1: diciamo.
0: sucia.
1: Acqua sucia, sì. Acqua. E quindi anche mettere troppo caffè fa male, cioè non è buono, non è una cosa da
0: Sì, perché
1: fare.
0: crea come impressione,
1: Sì, perché poi la polvere viene schiacciata e poi blocca l'uscita.
0: sì.
1: E allora lì potrebbe essere che...
0: Poi corre altro peligro.
1: Anche perché poi se esce, quello che esce potrebbe essere anche molto tostato, no?
0: Sì.
1: Molto bruciato. Puoi lasciare il fuoco alto quando metti la moka nel fuoco, lo metti a fuoco massimo e invece non si dovrebbe fare perché il caffè bolle e diventa amaro.
0: Quando tiene mucho fuego si
1: Sì,
0: amarga.
1: sì.
0: Ah,
1: Quindi non
0: ok.
1: lasciarlo mai molto con
0: Con il fuoco in
1: alto.
0: alto,
1: Sì.
0: ok.
1: Poi quando molti, io ho visto tanto tempo fa, vedevo le persone che pressavano il caffè. Cioè, metti il
0: Sì,
1: caffè nel filtro e lo pressano, lo
0: le hace
1: schiacciano.
0: presión,
1: E quello è ancora peggiore perché non lo fa entrare, non fa uscire il caffè. Perché poi crea una specie di collinetta e poi schiacciarlo col cucchiaino è che quello che crea il tappo duro. L'acqua fa a fatica a salire, brucia il caffè e poi si rischia anche di fare scattare la valvola di sicurezza.
0: En sí es que es prestar atención al usar este artefacto para el café.
1: E a proposito di valvole di sicurezza, quando si riempie l'acqua, il serbatoio dell'acqua, molti lo riempiono anche oltre la valvola. E
0: No,
1: invece
0: la
1: va
0: valvola
1: sempre
0: es el límite, debe estar sotto,
1: sotto
0: no
1: la valvola.
0: debajo de la válvula, no sopra, porque si no ya está tapando la válvula.
1: Esatto, sai perché serve la valvola che non è che l'acqua
0: Para.
1: che non va che vada sotto
0: Sì,
1: la
0: sì.
1: valvola? Perché quando c'è molta pressione, poi la valvola deve avere un
0: Sale.
1: tanto di aria, sì. Perché se è tappata, allora l'aria quando è troppo a pressione, allora si c'ha la valvola come quella la pentola a pressione
0: Sì.
1: che si apre e quindi non fa scoppiare la moka. Invece, se tu tappi anche quella, non ha uno sfogo e allora lì, pum!
0: Ok, ok.
1: Quante persone avranno la mocca, la caffettiera che si è scoppiata?
0: Lo sapremo quando nos envíen sus mensajes al 371-4634-294. En italiano, por favor,
1: Cosa devo fare? Ho capito, scusa.
0: 371-46-394-294.
1: Non ho capito prima, ho capito solo per favore, scusa.
0: Sì, sì, perché avevi detto i numeri spazi in spagnolo, però.
1: Tu mi hai detto, no, guarda, come i nostri ascoltatori ormai forza di parlare sanno anche l'italiano e poi anche lo spagnolo ormai.
0: Sì,
1: sono bravissimi, bravissimi. Allora, siete pronti?
0: Siamo pronti a partire con
1: A tutta musica.

0: Kills con Let Me Up qui a Tutta Musica. Allora, ci è arrivato un messaggino da Gianluca che ci scrive: quando il caffè è troppo scoppia, il caffè è boom. È vero, scoppia.
1: Hai visto come il comic, se hai visto che va quando alguna cosa gli scrive nel boom, come sì, una strega. Una cosa vero. Così
0: c'è il fumettino, la nuvoletta. Che c'è scritto boom. Secondo me è bravissimo. Bravo Gianluca, grazie per il tuo messaggio. E adesso ragazzi, ci fermiamo un attimo, andiamo dopo la pubblicità, ritorniamo con il mix time.
2: La freschezza è fresca quando non è calda. Questa settimana torna lo speciale grigliata. Abbronza pollo a 1,99€. Hamburger vegetariano da dimenticare a casa a 1,99€ al chilo. Abbronza pollo a 1,99€. Set di pennarelli per colorare la carne cruda a 1,99€ al pezzo. E il meno caro lo paghi di meno. Abbronza pollo a 1,999€. Didel, abbronza davvero.
3: Mix by Manuel Napoli. Hands in the air. It's time to dance. Let the beat take over.
4: This is Mix Time.

0: your mind.
1: Bellissimo, bellissimo mix time di Manuel. Grazie Manuel per queste
2: grazie a voi
1: canzoni. Oggi nel mix time era Black Eyed Peas con I Got a Feeling e Datura e Usura con Infinity.
2: Il mix time torna la prossima settimana e io adesso leggo alcuni messaggi che ci sono arrivati sempre per quanto riguarda la caffettiera che abbiamo lasciato senza caffè. Quindi, allora, Alessandro ci scrive: a me capita almeno una volta a settimana. Ok Alessandro, è un problema così una volta alla settimana. Comunque Federico poi ci scrive: io

Ci siamo! Siamo tornati in onda. Adesso è lo spazio dedicato agli artisti. Gli artisti che mandano la propria musica qui a Da Tutta Musica, grazie alla mail dimmi@mail.com oppure anche con la piattaforma Matchfy. Allora ragazzi, l'artista di questa settimana si chiama Perez, che ci fa ascoltare il suo brano, che è una sorta di incontro di groove e mood elettronico. Maria nasce così, voleva fondere una groove che aveva in mente e il ritmo che calza bene sul basso in sedicesimi, e poi il vocal ricorda una sorta di rituale che l'artista ha associato all'estate. Quindi ecco come è nata Maria, e adesso ci ascoltiamo Perez con Maria.

Shakira con l'artista Paris, che potete ascoltarlo anche in Spotify, su Spotify e su tutte le piattaforme digitali di streaming. Grazie a Paris per il suo brano, veramente eccezionale, un groove che spacca veramente di brutto. Grazie. E quindi lo spazio artisti ritorna la prossima settimana. Continuate a mandare i vostri messaggi al 371 46 34 24 e poi noi torniamo in onda.

Ciao a tutti, sono Luca dalla biblioteca di Marruvio e benvenuti a un nuovo appuntamento della rubrica Segna il Libro. Oggi vi presento tre romanzi molto letti in questi giorni dai nostri lettori. Il primo romanzo è intitolato Canto del Cigno, uscito da poco, molto atteso, perché racconta gli ultimi giorni di vita della principessa Diana, concentrandosi sulle settimane precedenti al tragico incidente del 31 agosto 1997. Il libro è scritto dal fratello di Lady Di, parla dei rapporti familiari e dell'ambiente in cui viveva la principessa. È un libro dal tono personale e malinconico, molto interessante per conoscere Diana al di fuori dell'immagine mediatica. Il secondo romanzo che vogliamo presentare è intitolato Il segreto della bambina sulla scogliera. Anche questo è un romanzo molto atteso, è il nuovo libro di Lucinda Riley. Intreccia due storie ambientate in epoche diverse e legate tra loro da un antico segreto familiare. Una ragazza si ritrova coinvolta nella storia di una famiglia, segnata da amori, perdite e misteri, mentre il passato riemerge lentamente attraverso i ricordi e porta la storia verso un drammatico episodio che riguarda una bambina e rappresenta il cuore del mistero da risolvere. Un romanzo scorrevole, meraviglioso per gli amanti del genere dei romanzi familiari. Il terzo libro è intitolato La colpa di tacere. Racconta la storia di una donna che si trova a fare i conti con un segreto del passato e col peso del silenzio. Attraverso ricordi, rapporti familiari e vicende personali, la protagonista ripercorre gli eventi che hanno segnato la sua vita, interrogandosi sul peso del silenzio nelle sue scelte. Un libro intenso e riflessivo che tratta temi delicati come i sensi di colpa, la memoria e i legami familiari. La rubrica Segnalibro torna tra pochissimo.

Per quel che riguarda le novità editoriali che sono in arrivo nella nostra biblioteca, consigliamo tre romanzi. Il primo è intitolato Prigioniera di Teheran, la testimonianza autobiografica di Marina, arrestata a 16 anni durante la rivoluzione iraniana, poiché venne accusata di essersi opposta al regime. La ragazza giovanissima venne imprigionata e sottoposta a torture e violenze. La sua vicenda racconta la dura realtà delle carceri iraniane e la storia di una donna che non vuole rinunciare ai suoi diritti e ai suoi valori. Un libro forte e coinvolgente, un capolavoro destinato a restare nella storia di questo genere. Il secondo romanzo che vogliamo presentare oggi è intitolato Ditelo a Sofia. È un romanzo in cui viene raccontata la storia di Sofia, una ragazza che cresce in un ambiente familiare e sociale molto complesso, cercando il proprio posto nel mondo. Attraverso le sue esperienze e i rapporti personali, la scrittrice affronta temi come l'infanzia, l'educazione e il rapporto genitori-figli. Un libro delicato e introspettivo, con un occhio di riguardo alla psicologia dei personaggi. La terza novità editoriale che vogliamo presentare è il romanzo La casa dell'estate. La trama si sviluppa attorno a una donna che rientra in una casa legata al proprio passato, in un luogo apparentemente tranquillo ma segnato da ricordi e segreti. Il soggiorno in questa casa fa riemergere eventi che sembrano dimenticati e porta alla luce verità nascoste, mettendo in discussione ciò che la protagonista credeva di sapere sul suo passato e sulle persone che la circondano. Un thriller psicologico scorrevole con un'atmosfera che conquista il lettore e una trama ricca di colpi di scena. Per quel che riguarda gli eventi da segnalare presso la nostra biblioteca, ricordiamo che mercoledì prossimo, 30 settembre, tornano gli incontri di libroterapia in collaborazione con la dottoressa psicologa Giuliana Manis. Vi aspettiamo in biblioteca a partire dalle ore 17 e vi ricordiamo che l'incontro avrà la durata di 1 ora e mezza. Abbiamo iniziato a catalogare i nuovi libri arrivati grazie al contributo MIC 2026 e molti di questi sono già disponibili nella sezione novità della nostra biblioteca, sia nella sala dedicata agli adulti ma anche nella sala dedicata ai bambini e ai ragazzi. Altre novità arriveranno nelle prossime settimane. Continuate a seguirci per scoprire le novità e le date dei prossimi incontri dedicati alle attività per bambini. Grazie per l'ascolto e la collaborazione a tutti gli amici di A Tutta Musica. La rubrica Segnalibro torna la prossima settimana. Grazie mille, buona serata.

0: piove.
1: Vediamo se piove. Bentornati, questa è Tutta Musica con Manuel Dora. E adesso siamo passati dalla semilasci non vale allo spazio dedicato alle vostre richieste musicali, quelle che avete mandato al 371 46 34 294. La prima richiesta di oggi è di Gianluca, che salutiamo. Grazie Gianluca per il tuo messaggio e ci ascoltiamo la tua richiesta, che è Bausa con Magnetic.

0: questa canzone. Gianluca, grazie per la tua richiesta musicale.
1: Adesso vamo con la richiesta dei Giussi. Un salutito, un saluto a Giussi. E con la canzone Sal da Vinci.
0: Sì?
1: Sal da Vinci, per sempre sì.

E questa è la richiesta di Giusy, che voleva ascoltare Sal Da Vinci con Per Sempre Sì. Grazie Giusy per il tuo messaggio. E adesso l'ultima richiesta di oggi prima dei saluti finali, e salutiamo a Stefano che ci ha richiesto Edoardo Bennato con la canzone Quando Sarai Grande.

0: Esta era la riqueza de Stefano con Eduardo Benato. ¿Cuándo será el grande? Y tambores. Siamo arrivate alla fine.
1: Mi è sorpresa.
0: Oggi già entramos alla final de questa bellissima puntata. Recuerden seguirnos en Facebook e Instagram como Dimensione Dance.
1: E poi se volete anche scaricarvi l'app potete farlo sempre dai nostri social. C'è il link per scaricare l'app oppure per ascoltarci in diretta. Io volevo salutare anche e ringraziare Canale Test e la biblioteca di Marubiu e poi anche gli artisti che ci scrivono ogni volta a dimenchiocciolamail.com per farci ascoltare le loro produzioni musicali. Grazie ancora a voi che ci mandate i messaggi al 371-4634-294 per le vostre richieste e per i messaggini di diciamo belli qui, messaggini come grazie a voi che ci state facendo divertire il pomeriggio, grazie per essere qui noi, eccetera eccetera eccetera, grazie a tutti. Non possiamo leggere tutti perché sono veramente una miriade, e però poi li leggeremo piano.
0: Sì.
1: Cara Dora, io ti ringrazio per essere stata al mio fianco.
0: Antes de finalizar el canal YouTube.
1: Esatto. Ti volevo ringraziare, non ti ringrazio più tardi. No, vabbè. Sì, il canale YouTube, seguiteci, iscrivetevi al canale YouTube A Tutta Musica, perché se vi perdete la replica, la diretta di A Tutta Musica, potete ascoltarla anche in replica quando volete sul canale YouTube A Tutta Musica. Quindi un like, un cuoricino, un messaggino, un commento ci fa solo piacere. Grazie a tutti ancora e noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!
0: Ciao a tutti!

non posso mai mancare, perché come al solito qualcosa di veramente... speciale da regalarvi qui ai più belli d'Italia. Saluti dal vostro My Jockey, Max Martinelli. Quarto aggiornamento, settembre 2026, con i più belli d'Italia.

0: 26 è sabato, la chiesa ricorda i santi Cosma e Damiano. La luna è piena. Il proverbio del giorno, la corda troppo tesa si spezza, mette in guardia dalle possibili conseguenze del superare i limiti. E oggi si celebrano la giornata internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari e la giornata europea delle lingue. Siamo ai fatti del giorno nella storia insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 46 a.C. a Roma Giulio Cesare inaugurava il foro imperiale che porta il suo nome, un ex voto per la vittoria nella battaglia di Farsalo di due anni prima. Nel 1835 a Napoli debuttava Lucia di Lammermoor, l'opera in tre atti di Gaetano Donizetti su libretto di Salvatore Cammarano. Nel 1902 una gravissima alluvione devastava la città di Modica, si contavano 112 vittime. Nel 1969 si pubblicava oggi Abbey Road, l'undicesimo album dei Beatles, con l'iconica copertina del gruppo sull'attraversamento pedonale. E nel 1973 moriva a Roma l'attrice Anna Magnani, era stata la prima italiana a ricevere il premio Oscar come migliore protagonista. Nel 1981, su iniziativa del presidente Sandro Pertini, il drammaturgo e interprete Edoardo De Filippo veniva nominato senatore a vita della Repubblica Italiana. 40 anni fa, nel 1986, debuttava in edicola Dylan Dog, il fumetto ideato da Tiziano Sclavi. Nel 1997 un grave terremoto colpiva l'Umbria, con scosse fino al 9° grado Mercalli che devastavano la Basilica di San Francesco ad Assisi. Nel 2008 Yves Rossi diventava il primo umano a volare sul Canale della Manica, sulla schiena indossava un'ala a reazione da lui stesso progettata. E nel 2022 venivano diffusi i risultati delle elezioni politiche. Al centro-destra il 44,2% dei voti con il 26% a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, al centro-sinistra il 25,99% con il 19% al Partito Democratico, mentre al Movimento 5 Stelle andava il 15% dei voti. Nascevano il 26 settembre, nel 1182 San Francesco d'Assisi, nel 1897 Papa Paolo VI Giovanni Battista Montini, nel 1914 l'alpinista Achille Compagnoni, nel 1927 il calciatore e allenatore campione del mondo 1982 Enzo Bearzot e nel 1941 il violinista Salvatore Accardo. Sono nati oggi anche le cantanti Olivia Newton-John nel 1948 e Alice nel 1954, gli imprenditori Andrea Della Valle nel 1965 e Matteo Marzotto nel 1966 e il podista italiano oro olimpico Marcel Jacobs, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 26 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Lo sconto delle accise si dimezza, il diesel sale a 2,357 euro. Garlasco in procura all'ex generale dei RIS Luciano Garofano, un'ora di faccia a faccia, nessun commento, convocati anche alcuni ufficiali che guidavano la scientifica. Un festino a base di droga, tra le piste seguite dagli inquirenti per l'omicidio di Torino, un 39enne è stato ucciso e fatto a pezzi, fermate tre persone. Napoli incornicia la Coppa America di vela, luna rossa in evidenza nelle regate preliminari di un evento impreziosito dalla magica cornice partenopea.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati all'ascolto su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Jenny De Gaetano e Nicola Compagnone. Scatta da lunedì il tetto massimo ai prezzi di benzina e gasolio annunciato da Eni. In tutti i distributori della sua rete, anche in autostrada, il prezzo della benzina non supererà 1,99 euro al litro e quello del gasolio 2,19 euro. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi che, secondo alcune fonti, avrebbe utilizzato la propria moral suasion e che avrà la durata di un mese prorogabile in caso di necessità. Intanto da oggi si è ridotto il taglio delle accise sul gasolio, scese da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. È l'ultimo previsto dal governo che dal 5 ottobre si affiderà al meccanismo delle accise mobili basate sull'andamento dell'extragettito IVA. Nuovi accertamenti nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procura di Pavia ha sentito come testimone Luciano Garofano, che nel 2007 guidava il RIS dei Carabinieri, e alcuni ufficiali in quell'anno alla scientifica. Non posso dire nulla, le parole dell'ex generale. il servizio.
3: Qualcuno ipotizza una svolta imminente nel caso Garlasco, l'omicidio nel 2007 di Chiara Poggi, perché a soli 3 giorni dal termine indicato per gli accertamenti integrativi nell'indagine che vede indagato Andrea Sempio, la procura di Pavia ha convocato ieri l'ex generale dei RIS Luciano Garofano, che in quell'anno era alla guida del reparto delle investigazioni scientifiche dei carabinieri. Confermo l'incontro, ha detto, ma non posso rivelare alcunché. Insieme a Garofano sarebbero stati ascoltati per circa un'ora anche alcuni ufficiali della scientifica che fecero i rilievi nella villetta. Dunque i magistrati hanno deciso di effettuare approfondimenti sulle indagini scientifiche del 2007, già al centro di numerose discussioni e polemiche. Non a caso tra le consulenze prodotte ai PM in attesa di quella psichiatrica c'è quella chiesta per riesaminare il capitolo della DNA sulle unghie della vittima, precedentemente attribuito alla linea paterna di Andrea Sempio. Poi la consulenza integrativa sulle misurazioni antropometriche dell'indagato e le misure di un'impronta di scarpa a causa della disputa sull'effettivo numero di Sempio. Per il giornale radio, Jenny De Gaetano.
2: Un festino a base di droga finito in tragedia è una delle piste seguite dagli investigatori che indagano sulla morte del 39enne Fabio Colapietro, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. L'uomo era infatti noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Fermate 3 persone, 2 donne, tra cui una professoressa di italiano che viveva nell'appartamento, entrambe accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere, e un ragazzo di 26 anni accusato di omicidio. Sarebbe stata la madre di quest'ultima a chiamare il 112. Mio figlio ha fatto del male a una persona, avrebbe detto al telefono. Resta da chiarire il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastonate e a coltellate all'interno dell'appartamento stesso o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. Scuole e luoghi di culto tra i possibili obiettivi evocati nelle chat di gruppi neonazisti e suprematisti. Ieri Ross e Digos hanno eseguito perquisizioni in tutta Italia nei confronti di 17 indagati, tra cui 14 minorenni. Le accuse a vario titolo sono istigazione a delinquere, addestramento con finalità di terrorismo. Il servizio.
4: Incitavano a compiere attentati a scuole e moschee, saltavano Hitler e fornivano istruzioni per fabbricare ordigni e compiere attentati, oltre a manuali di autoaddestramento. 17 giovani sono finiti nel mirino di Digos e Ross, che nella giornata di ieri hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni e sequestri in tutta Italia. Tra loro ci sono 14 minorenni, tutti sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. L'indagine è nata attraverso il monitoraggio dei canali social legati a network neonazisti e accelerazionisti. All'interno di questi spazi virtuali, gli indagati condividevano manifesti e ritratti dei più noti attentatori suprematisti. Gli indagati propagandavano anche il gruppo suprematista The Base, fomentando odio online con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore, ma soprattutto proponevano attacchi a scuole e moschee. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati anche coltelli e altre armi bianche, oltre a vessilli e oggetti che richiamano alla simbologia nazista. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'altezza della nube che si sta spostando verso sud è stimata in 4 km. L'INGV ha emanato un livello d'allerta rosso. Nella notte 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. La guerra in Ucraina, 2 donne sono morte e altre 2 persone sono rimaste ferite a Zaporizhzhia in un attacco russo condotto con droni, tra i feriti anche un bambino, lo riferiscono media ucraini. Attaccate anche Kiev e Kharkiv, dove si segnalano incendi. Secondo fonti di Mosca, nella capitale russa sarebbe stato colpito anche un centro di elaborazione dati di Starlink. In Russia 5 persone sono rimaste ferite in un attacco ucraino nella regione di Rostov, colpita anche una raffineria a Krasnodar. Non destano allarme intanto le condizioni dei 4 militari italiani della missione NATO in Lettonia, rimasti feriti ieri in un incidente in un'area di addestramento. Sono stati trasferiti per cure a Riga, uno in condizioni più serie ma comunque non in pericolo di vita. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Nel pomeriggio a Parigi la messa in place della Concorde, dove sono attesi 600.000 fedeli. Il pontefice partirà quindi alla volta di Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ieri gli incontri con il presidente francese Macron, la visita alla sede dell'UNESCO e la celebrazione dei Vespri a Notre Dame, prima della veglia allo Stade de France, con 80.000 giovani che ha invitato a mettersi urgentemente al servizio della pace. Sport: Napoli illumina di menso la Coppa America di vela. Nella splendida cornice regalata dal capoluogo partenopeo, le regate preliminari hanno messo in evidenza Luna Rossa in una kermesse da sempre garanzia di emozioni forti. Il servizio.
5: La prima giornata della regata preliminare si chiude con due prove disputate e Luna Rossa in testa alla classifica generale con 19 punti. L'assenza di vento a Napoli impone due false partenze. L'evento principale della 38esima America's Cup si svolgerà poi nel capoluogo partenopeo tra maggio e luglio dell'anno prossimo. La città risponde con entusiasmo, ma i comitati cittadini e i manifestanti di Bagnoli temono che i lavori di dragaggio, la movimentazione dei sedimenti e la costruzione delle infrastrutture nella colmata a mare dell'ex Italsider possano causare un grave disastro ecologico. C'è scetticismo sulla compatibilità tra un evento di portata globale e la fragilità di un'area che attende la rigenerazione da decenni. Nonostante ciò, non manca la soddisfazione nell'amministrazione comunale per aver offerto prestigio e uno spettacolo unico con la Louis Vuitton Cup, che il ministro dello sport Andrea Abodi definisce come un successo che proseguirà anche dopo, creando nuove opportunità per i giovani. La fase delle pre-regate si chiuderà domenica per un fine settimana di sport, con appuntamento finale al 2027. Da Napoli, per Giornale Radio, Francesco Di Somma.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

18:16. Buon pomeriggio a tutti da Franco e ben ritrovati all'ascolto del programma Sabato con noi. Quindi Franco tenevi compagnia dalle 18:15 sino alle 20 con un po' di musica nazionale, un po' di musica internazionale al naturale e remixata. Di consueto c'è la sigla, l'Erution con One Way Ticket, e allora lasciamolo andare un po'. Intanto ringraziamo le varie internet radio interconnesse con noi: Radio Condivisione Palermo, Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio Centrale Oristano, Music Factory Oristano, Felix On Air 2026, e ancora chi dobbiamo ricordare? Radio Corallo da Villa Puzzu, ancora e la nostra emittente Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. Grazie di cuore per essere con noi, Radio M1 da Ferrara, e con questo abbiamo concluso la nostra lista. Adesso Alessandra Amoroso e Big Mama con il brano Mezzo Rotto. Iniziamo così. Un saluto al nostro collega e direttore artistico di Radio Sardegna Costa Smeralda, Paolo Dalu, che speriamo di ritrovare domani sera dalle 20 alle 21:30 con il programma Boges e Ballo de Sardegna. Adesso ascoltiamoci Alessandra Amoroso e Big Mama.

Alessandra Amoroso, Big Mama, con il brano Mezzo Rotto, Franco Tenne di compagnia con il programma Sabato con noi. Adesso un brano che è dedicato alla stagione che, dal punto di vista delle stagioni, quindi prettamente di scadenze nel calendario, l'estate è già andata via, ma qui in Sardegna ancora si fa sentire e noi ce la stiamo godendo da questa location estiva di Flumini di Quarto, quindi Negramaro con il brano Estate.

E abbiamo così ascoltato Zucchero Fornaciari con il brano Solo seduto sulla panchina. Un saluto al direttore artistico di Radio Condivisione Palermo, Calogero. Buon pomeriggio, ben sintonizzato con noi. Adesso Gianni Morandi e Giovanotti con il brano Evviva, evviva tutti noi che siamo qua all'ascolto della radio e a fare radio. Godiamoci la musica.

0: sai.
1: Eh sì, e siamo in vena di cose dolci, cose quasi sdolcinate. Dopo Fabio Concato con il brano Fiore di Maggio, ci ascoltiamo Ivan Graziani con il brano Firenze. Un saluto nuovamente al direttore artistico di Radio Sardegna Costa Smeralda, mi ha dato un feedback sulla questione tecnica della voce. Paolo, io spero che adesso la voce vada un po' meglio e per te Ivan Graziani con il brano Firenze.

mio parere, un bello spazio dedicato alla musica italiana, dedicato a grandi artisti. Abbiamo ascoltato prima Fabio Concato con Fiore di Maggio, adesso Ivan Graziani con Firenze e adesso arriva Lucio Dalla con la splendida canzone dal titolo Caruso. Godiamoci la musica, 18:40 primi.

Era l'indimenticabile Lucio Dalla con il brano Caruso. Franco tenevi compagnia con il programma Sabato con noi. Adesso la balorda nostalgia, quella che ci prende quando ascoltiamo questi grandi artisti del passato, ci viene proposta la balorda nostalgia da Olley. Godiamoci la musica. Musica.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Era Olli a proporci la balorda nostalgia. Adesso Sade, che dice: ma può capitare che questa ragazza sia un po' lunatica? Allora godiamoci Lunatica di Sade, per voi qua al programma Sabato con noi in compagnia di Franco.

Dopo la proposta artistica di Sade, adesso Raff con un vecchio brano dal titolo Ho tanta voglia di te. Godiamoci la musica. 18 e 52 minuti primi, questo è il programma Sabato con noi in compagnia di Franco.

te. Era Raffa a tenerci compagnia con il brano Ho tanta voglia di te in questo pomeriggio di musica in compagnia di Franco dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 con il programma Sabato con noi. Adesso di scena Marco Mengoni e Madame, che avevamo ascoltato anche prima con un'altra proposta artistica e passerà di nuovo anche dopo. Adesso l'ascoltiamo con il brano Mi fiderò, Marco Mengoni e Madame.

Il bel intreccio artistico di Marco Mengoni e Madame con il brano Mi fiderò, adesso un pezzo che fa parte del repertorio classico dei Dick Dick, che ci fa tornare alla fine degli anni 60 e primi anni 70, quando era di moda fare dei viaggi di esplorazione nel proprio inconscio. Il viaggio di un poeta è quello che ci viene proposto dai Dick Dick. Godiamocelo.

E ci siamo così goduti Dick Dick con il brano Viaggio di un poeta. Adesso Elodie e Tiziano Ferro insieme a cantarci un feeling particolare. E allora noi ci gustiamo la musica alle 19:03 minuti primi nel corso del programma. Sabato con noi.

Abbiamo gustati il feeling proposto da Elodie e Tiziano Ferro, adesso arriva a Coso, sì, si chiama così, ci ripropone un grande cavallo di battaglia dei Mattia Bazar, il brano è Per un'ora d'amore, godiamoci la musica.

Abbiamo così ascoltato Coso con il brano Per un'ora d'amore, riproposta del famosissimo brano dei Mattia Bazzara. Adesso una richiesta di Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione Palermo, ci richiede il brano di Claudio Baglioni, I Vecchi, augurandosi lui, anche noi ci auspichiamo, un maggior dialogo tra le vecchie generazioni e le nuove, un punto d'incontro. E allora godiamoci Claudio Baglioni con il brano I Vecchi.

Claudio Baglioni con il brano I Vecchi, una richiesta di Calogero che diceva bisogna che qualcuno faccia un passo in direzione di una comunicazione con gli altri. È quello che io sostengo è necessario fare. I giovani che parlano con i vecchi, come nel brano dei Nomadi, il vecchio e il bambino.

Erano i Nomadi a riproporre la famosissima canzone di Francesco Guccini, Il vecchio e il bambino. Proseguiamo con la musica, stavolta il compianto Rino Gaetano, indimenticabile Rino Gaetano, che andiamo ad ascoltare con il brano Ma il cielo è sempre più blu. È quello che ci auguriamo, insomma, che un po' di ottimismo aiuta a vivere meglio.

Era Rino Gaetano con il brano Ma il cielo è sempre più blu. Adesso voglio salutare la mia amica Effi che ascolta dalla Germania. Per te un ciao da Laura Pausini. Buon pomeriggio e buon ascolto delle nostre trasmissioni qua su questa bella binata di Internet Radio. Il programma è Sabato con noi.

Laura Pausini con il brano Ciao, e ancora adesso una proposta per la mia amica e figlie. Le avevo promesso la settimana scorsa un brano di Roberto Vecchioni. In ritardo di 7 giorni arriva il brano Sogna, ragazzo, sogna, da Roberto Vecchioni.

Era Roberto Vecchioni a proporci il brano Sogna, ragazzo, sogna. Proseguiamo con la musica, ancora un Roberto di scena, stavolta si tratta dell'indimenticabile Roberto Murolo che è accompagnato dall'altra indimenticabile Mia Martini, ci propongono il brano Con me.

incredibile duetto artistico quello proposto dagli indimenticabili Roberto Murolo e Mia Martini. Il brano era Cume, adesso un grande della musica italiana che in gruppo con la fantastica formazione dei Pooh ha segnato un'epoca della musica italiana. Lo ascoltiamo da solista con il brano Ma che vita la mia. Robby Facchinetti con noi, godiamoci la musica.

Ma che vita la mia, Robby Facchinetti con noi, adesso Franco Battiato con il brano Summer on a Solitaire Beach, una estate su una spiaggia solitaria, quella che in qualche modo ci siamo goduti quest'estate. 19:43 minuti primi, Franco tenevi compagnia con il programma Sabato con noi e adesso appunto godiamoci l'estate solitaria di Franco Battiato. Godiamocela.

Summer on a Solitary Beach era il brano di Franco Battiato. Estate su una spiaggia solitaria ci sta, è un programma per trascorrere in relax un po' di tempo con se stessi. 19 e 47 minuti primi, adesso Biagio Antonacci con un brano che insomma ci sta con il momento di questo programma. Siamo quasi alla fine del programma e allora ci ascoltiamo Insieme Finire. Godiamoci la musica.

Devo ammetterlo, questa sera la musica italiana ha dominato il palinsesto di questo appuntamento con Sabato con noi. Ebbene sì, proseguiamo con la musica italiana, ancora una volta di scena Madame, che abbiamo ascoltato prima in coppia, adesso l'ascoltiamo da solista con il brano Aranciata.

0: E abbiamo così ascoltato Madame con il brano Aranciata, adesso un grande artista della musica italiana e il grande cantautore Francesco De Gregori, che ascoltiamo con il brano Sempre e per sempre, 19:55 minuti primi.
1: Pioggia e sole cambia.

Francesco De Gregori con il brano Sempre e per sempre. Ringrazio Paolo Frau per il positivo feedback che ha dato alla selezione musicale. Grazie Paolo, che ritroveremo prossimamente con il programma Sfida fra i giganti. Quindi mi raccomando, restate in sintonia con le nostre internet radio. Adesso l'ultimo brano in programma, Imodà con il brano Non ti dimentico, non mi dimentico di voi. Sabato prossimo sarò di nuovo qui con voi con il programma Sabato con noi, domani sarò qua con il programma Domenica con noi. Grazie di cuore per avermi seguito. Vi ricordo che alle 20 in punto sulla frequenza virtuale di Radio Sardegna Costa Smeralda ci sarà l'appuntamento con Alberto Prisco e il brano e il programma Rock Wave, l'onda del rock. Quindi andiamo a chiudere con Imodà e poi ogni emittente manderà in onda la propria programmazione sino alle 21, momento in cui partirà la nuova passeggiata in musica sul bus musicale di Chicco Lecca con il Magical Mastery Tour. Quindi restate con noi perché la serata è piena di musica, è piena di buona compagnia. Vi lascio con Imodà, non ti dimentico. Ciao, a domani con il programma Domenica con lei. Con noi godetevi la musica, godetevi la vita. Ciao ciao!

0: Sono le 20 e 14 minuti.
1: Ma non posso mai mancare, perché come al solito ho qualcosa di veramente speciale da regalarvi qui ai più belli d'Italia. Saluti dal vostro My Jockey, Max Martinelli. Quarto aggiornamento, settembre 2026, con i più belli d'Italia.

0: i più belli d'Italia.
1: Novità, novità alla numero 10 con la nuova di Cesare Cremonini, si intitola Paparazzi. Trasforma un presente privo di riferimenti e certezze in puro intrattenimento. Bugie e verità si confondono. Paparazzi, Cesare Cremonini, posizione numero 10. Come si

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Nei meandri della numero 9, tra paranoia e spirito di sopravvivenza nella società moderna, ecco l'energia narrativa e tagliente del rap di Fabri Fibra che incontra il pop dei Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Cosa so?

0: le 10 più forti.
1: E alla numero 8, ecco due voci simbolo della nuova generazione musicale. Hanno deciso di incrociare le proprie strade, Ariete e Angelina Mango. Cantano insieme? Che bella vita! Posizione numero 8.
2: Ma quanto è piccolo?

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli
2: con Max Martinelli. Gli resta in testa tutto il dì.
0: Mike Jockey, Max Martinelli.
3: Napoleone torna nel luogo in cui l'immaginazione riusciva ancora a trasformare ogni cosa. Una spiaggia diventava il ponte di una nave pirata. Il mare un oceano da attraversare. E un pomeriggio qualunque diventava un'avventura destinata a restare. Cucù Marie, Napoleone, ai più belli d'Italia.

0: i più belli d'Italia. Max Martinelli, Mike Jockey.
1: E in settima, ecco che incontriamo Ironia Tagliente e spirito punk pop. Dito nella piaga usa il titolo come lente per osservare aspettative, stereotipi e contraddizioni contemporanee. Miss Italia, Dito nella piaga, numero 7.

Ai più belli in sesta arriva il rap di Geolier e l'eleganza di Achille Lauro. Ecco una canzone un po' nostalgica che parla di legami e storie finite. Il titolo è Per noi. Numero 6.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli con Max Martinelli, la musica più bella.
2: Ehi, ehi, ascoltatore dei più belli, siamo in quinta. Hai presente quando agiti una bottiglia di Coca-Cola e sai già come andrà a finire se la stappi? Ecco, l'amore a volte è esattamente così. Dalla riedizione dell'album Casa Paradiso, ecco l'ennesimo singolo di successo per Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola è in quinta.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Sono trascorsi quasi 20 anni dalla pubblicazione di Pino Daniele in coppia con Giorgia del brano Vento di Passione. Oggi Mina lo reinterpreta senza cercare di imitare la versione originale. Un nuovo stile personale adatto alla grande voce di Mina. Per noi c'è Vento di Passione.
2: Il ricordo.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Due città legate da passioni e sentimenti. Genova e Napoli la cantano Alfa e Gigi D'Alessio. Posizione numero 4. Una

0: ci dividerà.
1: Belli quelli che abbiamo suonato, più belli quelli che suoneremo ancora insieme a voi. Tra poco torniamo con i più belli d'Italia.
2: Solo i più belli, più belli.
3: Mike Jockey, Max Martinelli.
1: Numero 3 per Elisa e la sua Kintsugi. Ispirata all'arte giapponese, valorizza le crepe degli oggetti rotti invece di nasconderle. Una song elegante che regala una bella riflessione sulla rinascita. Elisa, Kintsugi, numero 3.

0: Le 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
1: Le atmosfere urban pop di Julie Bresh ci catturano in seconda, serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è

Ecco alcuni protagonisti di questa puntata i più belli d'Italia. Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Ariete, Angelina Mango, Geoli e Achille Lauro, Dito nella Piaga, Tommaso Paradiso. Copriamo insieme adesso la numero 1. Max Martinelli. Alla numero 1, Genova chiama Genova. Saif porta il suo rap introspettivo e Brescia le sue melodie inconfondibili. E insieme ci fanno parlare d'amore. Numero 1 ai più belli d'Italia.

E anche questo quarto aggiornamento di settembre 2026 con i più belli d'Italia finisce qui. L'appuntamento è per la prossima. Vi aspetto, non mancate. Saluti da Max Martinelli.

Bella Combriccola, eccoci ancora insieme per attraversare con l'immaginazione vie musicali finora non pestate dagli pneumatici della mia corriera turistica ormai da tempo diventata la vostra discoteca itinerante. L'equipe, composta dalla copilota Roberta, dalle hostess di bordo Patrizia e Daniela e dal tecnico satellitare Toto, è tutta ai loro posti di lavoro. La quiete è finita e il casino sta per iniziare, anche perché la musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori. Quindi si parte! Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

Volutamente ho iniziato la gita con questo Mashup Groove, lavoro dell'amico e collega Fabio Fly, che ben conoscete siccome spesso partecipa con i suoi DJ set alla nostra programmazione. In sostanza, fa parte della famiglia, è uno di noi. Con lui abbiamo rotto il ghiaccio ed è stato un piacevole modo per salutarlo in attesa di una sua nuova compilation che, come di consueto, verrà accodata alla mia trasmissione. Continuiamo con DJ Tatana e Luciana Di Nardo. Ancora ben saliti sul Dancing Pullman dal conducente Kiko Lecca.

oltre ai panorami che state scoprendo in viaggio, ho anche piacere di darvi notizie e curiosità sugli artisti che propongo. Inizio quindi con queste due belle ragazze che rispondono ai nomi di Tatana, pseudonimo di Tatana Sterba, DJ e producer ceca naturalizzata svizzera, diventata fra gli artisti di maggiore successo della Confederazione, e Luciana Di Nardo, elvetica anch'ella, cantante e vocalist nota nella scena dell'elettronica dance progressive house. Devo dire, bella accoppiata che ha generato questo Anymore. Ora, nel rispetto della regola dell'alternanza che mi impone di passare da un brano del recente ad uno del passato e viceversa, spazio a Evelyn Champion King. Ancora buon percorso dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Lecca.

con questa Shame, singolo di debutto della cantante R&B americana Evelyn Champion King, abbiamo fatto un salto indietro nel tempo fino al 77 del secolo scorso. Canzone simbolo di quest'artista, entrò di merito nelle classifiche di Billboard ed è stata reinterpretata da Zanè per il film del 94 Hello Down Dirty Shame e riproposta da Kim Wilde nel 96. Spazio a Charlotte Cardin. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

I miei amici musicofili avranno riconosciuta in questa Feel Good la traccia originale di Charlotte Cardin, ottimamente remixata dal produttore Pallas. In

della serie E chi se ne frega. Vi informo che questa piacevole musica giapponese me l'hanno fatta conoscere le mie nipotine e l'ho subito apprezzata, tanto da pensare di proporvela, e così ho fatto. In pieno genere city pop, Remember Summer Days, composto da Toshio Kadomatsu, c'è stato cantato da Henry, pseudonimo di Eiko Kawashima, in corsa dal 78 ed ancora in attività. Nell'83 il suo brano Cat's Eye venne utilizzato come prima sigla d'apertura dell'anime omonimo. Eccellente tappeto sonoro per assaporare la chicchera di caffè offertaci dalla bella banconiera Ramona. Grazie tesora per l'accoglienza e alla prossima. Gioviale con bricola fra un baleno, il guidatore Kikoleka continuerà il percorso dopo il colpo di trombe che vi imporrà la rimonta a bordo con Walker, e sarete sempre in Magical Mystery Tour.

Ben risaliti, mi sono rimpossessato della carrozzabile come prima dichiarato con il DJ e produttore Wonko, che in pieno stile funk, disco e nudisco anni 80 ha pubblicato ad agosto 2014 questo Easy estratto dall'EP Wilder. I pochi che lo conoscono confermano che è un topo da studio, infatti nessuno lo vede mai perché passa tutto il suo tempo chiuso in sala d'incisione a creare beat per far conoscere il funk classico ai futuri appassionati di questo genere. Proseguiamo con i Human Sound. State viaggiando sul dancing torpedone guidato da Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po'

Ketal America è uno dei due bigliettini da visita del gruppo belga di dancing latino Human Sound. L'altro è Disco Samba. Entrambi immancabili a tutte le feste mondiali di Capodanno e Carnevale, restano i loro inni internazionali dei club underground di fine anni 70. L'itinerario continua con gli Star Point. State continuando a girellare sul pullman musical panoramico pilotato dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca, ma si legge Gran Bella Dance.

con radici nei JR and the Royals, band che risale alla fine degli anni 60, e nella successiva incarnazione di Sindiana, gli Starpoint presero il volo dopo la firma con l'etichetta Chocolate City. Tante le apparizioni sulle classifiche di Billboard, ma come spesso succede, il successo gli diede alla testa e cambiarono diverse case discografiche fino a sciogliersi. Ci hanno riportato all'82 con Show Me. Ringrazio le mie alleate emittenti che permettono di ascoltare in ogni area del mondo voi siate le nostre vagabondate sonore, quindi saluto Mare Italia Toronto Canada, Low Roots Factory Palermo, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le rimanenti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che congiunte ci ripropongono in FM nei loro territori a beneficio degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio prediletta. E adesso Robert White. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Hold Me Tight è una celebre traccia boogie funk soul registrata a cavallo degli anni 84-85. E anche se Robert White è stato un importante autore di brani, in questo ne fu solo l'interprete principale. A scriverlo, arrangiarlo e produrlo furono tre celebri musicisti della scena R&B americana: Marcel T. Hirst, pluristrumentista; Nathan East, famosissimo bassista che ha collaborato con Eric Clapton, Daft Punk e Michael Jackson; e Ralph Johnson, membro storico degli Heart, Wind & Fire. Pitbull ci accompagnerà durante la sosta che faremo in quella vasta piazzola panoramica. Scendete, divertitevi a scattare foto a ricordo della briosa giornata che stiamo trascorrendo. Fire.

0: Gli amanti della dance più scatenata hanno riconosciuto dalle prime note Fireball, famoso brano del rapper statunitense Pitbull, con la collaborazione del cantante John Ryan, pubblicato nel 2014 all'interno dell'album Globalization. Questa che mi avete ben ballato sulla piazzola di sosta è però la rimanipolazione del DJ Jay Andrew. Gioconda compagnia, fra pochissimo il cammino continuerà con Derek McKenzie e Angela Johnson e sarete ancora in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.
1: Baby, I'm a fireball.

grazie per essere risaliti velocemente a bordo. Questo dimostra fame di nuovi scenari e sete di fresca musica. A quest'ultima ci hanno pensato Derek McKenzie, noto batterista dei Jamiroquai, e Angela Johnson, cantante statunitense neo R&B disco, con la loro On My Way Out in pieno stile soul, funk e disco, pubblicato ad agosto 2023 dall'etichetta Groove Culture. Seguitati a ballare sulla pista al centro dell'andito del mio disco bus, realizzata ribulonando la selleria a spalle e finestroni per creare un capiente spazio pestabile circondato da un lungo e confortevole divano, anche i Fayan Cannibals. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leikkanen.

storico brano è probabilmente il manifesto del gruppo britannico Flying Cannibals. She's Driving Me Crazy è una canzone pubblicata nell'88 dalla London Records, che raggiunse la quinta posizione della classifica singoli del Regno Unito e diventando la traccia di maggiore successo della band nel loro paese d'origine. Ma della serie Nemo, profeta in patria, ebbe un successo ancor maggiore negli Stati Uniti, dove raggiunse la vetta della Billboard Hot 100. La nostra versione è stata remixata dal DJ e producer Marshall Simon, destinato agli amanti delle cover in discoteca. Rimaniamo negli anni 80 con Narada Michael Walden e Patty Austin. State viaggiando sull'autobus discoteca con un Kiko Lecca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Ho anticipato che saremmo restati negli anni 80, infatti questo Game della copiata statunitense, formata per l'occasione dal cantante, compositore, produttore e batterista Narada Michael Walden e dalla cantante pop, jazz e R&B Patti Austin, è dell'85. Il brano raggiunse ottime posizioni in Svezia, Norvegia, Paesi Bassi e Belgio. Passo ceduto a Manix. Siete sempre col sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge Mitica Dance.

So Much Time di Mannix, con la partecipazione vocale della cantante canadese House, R&B e Soul Lisa Shaw, è stato pubblicato nel 2016. La nostra versione remixata da Opolopo, mentre, è del 2022. Bella crica, siamo finalmente giunti alla seconda pausa più amata da voi, quella dell'aperitivo, appiccicata con Bostic al romantic moment, nelle quale avrete la chance di ballare una canzone in tema con la vostra grande voglia di coccole. Quindi buon drink moment and relax time dal vostro autista Kiko Lecca.

0: Quel cupido di Curtis Mayfield con la You Are So Good To Me, estratto dall'album Heartbeat, ha fatto innamorare un oceano di coppie nel 79. Restando nell'ambito dei remix bootleg non ufficiali, questo rework è stato realizzato da DJ Nilsson. Corresponsabile di tale periodo alquanto intrigante c'è stato il barman Leopoldo, che ci ha rimpinzati e abbeverati. Congratulazioni Leo, sei stato un prezioso anfitrione. Raggiante con briccola, la corriera continuerà il percorso panoramico danzereccio dopo il robusto suon di clacson con Stacey Kidd and T-Wise. Il pilota Chico Lecca vi aspetta. Cause you're so good to me.
1: Are you ubiquity soul?

Come preannunciato, dopo il robusto suon di clacson, avete ripreso posto sul Dancing Pullman e vi ringrazio per la rapidità. Vi faccio conoscere meglio Stacey Kidd and T-Wise. Il primo è un produttore con, ad oggi, 3 dischi d'oro e 1 di platino all'attivo. È uno dei più grandi, prolifici talenti di Chicago, lo dimostrano le innumerevoli proprietà e partecipazioni in un numero infinito di etichette discografiche. Ha organizzato eventi e prodotto musica per moltissimi fra i migliori artisti, produttori e DJ del settore, e le sue tracce sono state incluse in compilation dei più talentuosi e capaci musicisti in circolazione. Il secondo, T-Wise, musicista a tutto tondo, ha pubblicato singoli album che hanno riscosso grande interesse da parte della critica. In compagnia della notevole Ubiquity Soul, magistralmente remixata da New York, siamo ripartiti. Seguitiamo il tragitto con Risk Assessment. Ben risaliti sul Dancing Bus dal vostro Kiko Leca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Remember Me, annata 2020, e il simpatico branetozzo di Risk Assessment, che con la collaborazione della cantante di Toronto Gemini G, nota perché è fra le principali artiste che riescono al meglio ad evocare le atmosfere di club storici come lo Studio 54 e il Paradise Garage, sinonimi di storie, di notti, di pista e libertà, ci hanno dimostrato la loro propensione verso l'house, la new disco. Attenzione spensierata Genga, tra una danza e una piroetta sulla pista da ballo al centro del corridoio del mio torpedone, non privatevi di lanciare uno sguardo ai bellissimi acquerelli naturali che stiamo incrociando. È tempo di Solar Moon, ballatevilli. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Le Vacances è sia brano sia titolo dell'album dei Solar Moon, collettivo da un tempo tedesco fondato a Colonia nel 94. Superati 3 decenni d'attività, non hanno ancora nessuna intenzione di andare in pensione. Adesso vi propongo The Avenir e Ultra Nate. Di entrambi parlerò alla fine del loro brano. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Leikkanen.

della cantautrice, produttrice discografica e disc jockey statunitense Ultra Nate, sappiamo che non si è mai risparmiata con le collaborazioni. Infatti, in questa occasione, si è accoppiata col produttore francese The Avenir, pseudonimo di Tristan Cazara, per questo bel progetto intitolato Starlight. Bella gente, ultimi due brani prima dell'arrivo. Il primo è questo. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Nei piccoli dettagli è il titolo del leggero motivo di Old Hermit Crab, alias del produttore DJ spagnolo Abel Balder, nato a Pola della Viana, località nella regione degli Asturie. Veramente un bel progetto che passo dopo passo ha raggiunto ottimi risultati. D'altronde per lui la musica non è una meta, è un viaggio senza fine, un modo per comprendere ed esprimere ciò che a volte le parole non riescono a dire. Ed ecco l'ultimo brano della nostra gita fuori porta. Preparatevi per l'arrivo.

0: La consuetudine di terminare il nostro viaggio della fantasia con un classicone è ormai un'abitudine della quale non voglio privarvi, anche perché non ci dormireste la notte. Perciò un George Benson annata 83 che ci ha riproposto la sua versione di Feel Like Making, composta da Eugene McDaniels e portata al successo nel 74 da Roberta Fleck, ci sta più che bene. Tesoruccioi, vi salutano la copilota Roberta che ha coordinato il progetto, le hostess di bordo Patrizia e Daniela che vi hanno accudito durante il viaggio e il tecnico Toto che da remoto ha monitorato via satellite il percorso. La Giante Combriccola, complimenti per averci scelto. Vi ricordo che potrete rimanere connessi con noi individuando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete seguiti e, una volta memorizzata, messaggiarci. In partenza dissi: la musica aiuta a sentire dentro il silenzio che c'è fuori. In conclusione aggiungo: la musica è il linguaggio dell'anima che solo l'anima capisce, ma che non potrà mai tradurre. Il Magical Mystery Tour termina ora. Bye bye dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: Sono le 22:59.
0: La musica più elegante è firmata

0: Queste erano le proposte sonore di Davide Marcello. Alla settimana prossima.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
2: Signore e signori, benvenuti nel ritmo della notte. Siete pronti a muovervi, siete pronti a sentire l'energia pulsante. Questa non è solo musica, è adrenalina pura.

0: Spotify, Remix, Cocco DJ. Lo vedi, lo senti, lo ascolti, lo ami.
1: Di tutto il mondo e li suoniamo qui all'interno della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, io sono Max Martinelli, il vostro My Jockey. Pronti al mix and play Paolo Mariani e Isabi DJ.
2: Lascia la chart questa settimana
1: con i The Colors e la Brancale. È stata davvero un'estate speciale. In uscita la super produzione di Merck & Cremont, Partenope. Ciao belli.
3: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Il podio della settimana scorsa.
1: Vecchio podio micidiale alla esclusiva. Numero 3 con gli Another, Silver Lines. Alla numero 2 se la giocavano i The Bowser con Lose Myself. In discussa regina della chart, la traccia di Ugel, Ultranate e Imale Angel, Moving to the Sun.

0: 퀴즈.
1: Numero 15, start su questa nuova scalata, quarta di settembre 2026 della Exclusive. Sono loro o non sono loro? Ma certo che sono loro, Bob Sinclair e Kesha. E li troviamo in un'importante e trascinante new version di una old song dei New Shoots. I Can't Wait apre la Exclusive Dance Chart. Numero 15.

Trattiamo temi importanti per la numero 13. Mr. Topic e i francesi Carte Blanche ci regalano il brano Lucky Ones, un pezzo pop dance leggero che esplora temi legati all'esclusività e all'attenzione. Su il volume, qui sale l'emozione.

Vamos con il back to back adesso, i classici due in sequenza per poi regalarvi la session dischi caldi. Numero 12 con Joel Corry, che si presenta con tanti baci alla ciliegia, piena fiducia nei nuovi amori in Whisper. E per la numero 11, beh, una bella traccia costruita su vocal travolgenti, drop euforici e un indimenticabile ritornello. Me and you, together whatever we do, con David Guetta e il back to back, inizia da qua. I get it.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Max Martinelli, Hora Mike, Paolo Mariani e Isabi DJ a Mix and Play, operativi per i 10 più caldi della settimana. Ecco De Bausa a tenere calda le piste dei club con una song del successo mondiale virale. Ci pensano loro, il trio norvegese, la Super Hit e...

Ogni settimana ci sono tante hit che fanno tendenza, ritmi che non ti lasciano fermo, come nel caso della numero 9. Ci ha messo la firma anche Sebastian Ingrosso per la nuova song di Axwell. Il marchio Swedish House Mafia non si smentisce. Whatever turn you on, suona di brutto. Number 9.

alla numero 8, intravedo dei cavalli, ecco una carrozza, eccola la regina del re del pop mondiale, arriva lei alla number 8, Madonna, galoppando tra atmosfere disco, pulsazioni elettroniche, riferimenti alla New York anni 80, Madonna ci regala adrenalina in abbondanza in Dance Eteria, number 8.

0: fantastica prima parte alla Exclusive Dance Chart con Bob Sinclair, Kesha, Another Top, Joel Curry, David Guetta, High Vision, The Bowser, Axwell. Arrivano le emozioni di un tempo con il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.

0: Paolo Mariani, Isabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

Ciao Luisa, dai, salite in macchina, andiamo a riscoprire quella che è la nuova numero uno. Ma prima, beh, bisogna ripartire dalla number 7. Eccola la Scandi House senza freni per la doppia presenza in chart per i The Bausa. Lose Myself è stata scritta durante una tempesta di neve, in una baita, in Norvegia. Fantastica produzione, hit da alta rotazione. Lose Myself.

Pesante, magnetico, inarrestabile, ecco il ritmo del back to back. Tenete il tempo, perché in sesta c'è la collaborazione di forte spessore con Illusion tra Benny Benassi, High Passion e Sandy Chambers. E alla numero 5, beh, segnaliamo tutta la famiglia degli Swedish House Mafia con Licky Lee, la song Happiness So Sad. Back to back, fantastica la musica della Exclusive.

numero 4 prima. A un passo dal podio c'è il DJ producer Kygo. Sta ottenendo ottimi risultati in radio e sulle piattaforme digitali col suo new single Take Me Back. Max McNown ha stoffa da vendere in voce. Number 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

numero 2. Lascia la prima posizione dopo due mesi di dominio assoluto il trio Ugel, Ultranate e Imale Angel. La loro High Moving to the Sun, beh, ha spopolato a livello

Ma che seconda parte fantastica è stata qui alla Exclusive con Ide Bausa, Benny Benassi, I Passion, Swedish House Mafia, Kaigo, Shakira, Burna Boy, Uzel, Ultranate. È il momento di sfrecciare in prima. Ed eccolo il momento che tutti aspettavamo. Al primo posto della Exclusive questa settimana ci sono gli olandesi Another ed Emily Warren. Congratulazioni per Silver Lines, number one Exclusive Dance Chart.

0: Ed anche per questo quarto aggiornamento di settembre è tutto con la Exclusive Dance Chart. Spero vi siate divertiti a ballare e cantare con noi. Torniamo presto per un'altra iniezione di pura energia dance. Saluti da Max Martinelli e grazie allora al Mix and Play, a Paolo Mariani e Isabi DJ. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.